0: J-Ax, Vita, Morte, Miracoli su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise e abbiamo aperto un piccolo discorso con voi in chiusura della prima ora, ovvero abbiamo tirato fuori un argomento di cui ne parlavano anche questa mattina. Buongiorno Unca.
1: È autunno.
0: Ovvero, esatto, oggi è il primo giorno di autunno. Noi siamo bravissimi a farci film mentali. All'interno del film della vostra estate, che canzone usereste come colonna sonora?
1: C'ha scritto Antonia, dice: per la mia estate metterei la colonna sonora Mare Mare di Luca Carboni.
0: Che okay, dura perché... anche 60-70 minuti come, certo, canzone, certo. Quindi insomma è bella lunghetta.
1: Perché lei ama il mare.
0: Ah, questo
1: è il concetto,
0: stare.
1: Quindi vabbè, ci può stare assolutamente.
0: Mette anche delle lacrime come emoji, quindi mi viene da pensare che magari quest'anno, secondo lei, mm-hmm, il mare se l'è goduto troppo poco.
1: O sì, per meno tempo, chiaramente. Probabile, o magari è perché in questo momento, con l'abbassamento delle temperature, non è più facile andare al mare nel modo in cui lei vuole andarci. Io lo so.
0: Però comunque il sole che bacia i belli, ricordiamolo.
1: Certo, okay, certo.
0: Perché Andrea Ferrari invece bacia tutti.
1: Non è vero questa cosa.
0: No,
1: però il sole non mi bacia,
0: vedi? mi hanno riportato male la cosa, diciamo che picchia ancora, quindi è bello caldo durante le ore diurne.
1: È vero.
0: Nelle ore notturne non picchia.
1: Perché al massimo di rimando sulla luna, ma niente di più.
0: 393-7366-170. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: L'immenso Pino Daniele con Again su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170: se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Mentre leggiamo i vostri messaggi, che insomma dobbiamo un attimo mettere in ordine perché sono tante canzoni, dobbiamo anche riconoscerle, forse ve le facciamo anche ascoltare, chi lo sa, quelle che possiamo. Però attenzione, perché colonne sonore stiamo parlando bene, ci sono anche delle colonne sonore utilizzate, comunque delle canzoni in realtà all'interno delle colonne sonore dei grandi film, che sono iconiche, no? Che sono rimaste nella vostra storia. E fra queste, per esempio, senza metterle in ordine, c'è Il Padrino.
0: Ok.
1: Però la canzone, quella Nino Rota, 72, è presente?
0: Certo. Tipo,
1: come si chiama? Vitti la Luna, una cosa del genere dovrebbe essere.
0: Non mi espongo.
1: Vabbè. Quella lì, molto bella, molto apprezzata. Seconda canzone, ripeto, senza ordine, non c'entra nulla. Profondo Rosso.
0: Ok.
1: Come
0: sì,
1: fa?
0: Dei Goblin. Adesso sicuramente sono fuori tono, però.
1: Ma chi
0: meno male
1: frega.
0: È quella.
1: E al terzo posto, che non è terzo posto per ordine, c'è Rocky, quella famosissima, che dovrebbe essere Eye of the Tiger, no? Una cosa del genere.
0: Sì, dei Survivor. Al 393-7366-170 invece c'è chi scrive: Nessun Dorma della Turandot, ma non per la lirica.
1: Mamma mia.
0: Non per la lirica, solo per le zanzare che non mi hanno fatto chiudere occhio tutta quanta la stagione.
1: Maledette.
0: È una cosa meravigliosa. 393-7366-170.
1: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: White Girl Wasted. Beh, magari qualcuno userebbe questa come colonna sonora del film della sua del film della sua estate, sostanzialmente.
1: Certo, certo, però dura poco, dura appena 2 minuti, quindi magari un'estate molto veloce, molto ritmata, molto,
0: è un corto.
1: È vero, molto assolutamente. Semplicemente. Assolutamente. Attenzione, perché ce ne sono anche altre 93 7366 170, come Giuni Russo, Un'estate al mare. Perché anche quest'anno l'ho vista principalmente sullo schermo del PC, capito? Il mare. che bello.
0: Che fortuna.
1: È una bella emozione questa, eh. Se fosse per me, dice Federica, mi dedicherei
0: Vaffanculo di Mazzini.
1: Ha detto Fafan.
0: Ho capito, perché non voleva essere esplicita. Per te lo siamo noi espliciti.
1: È vero.
0: Caldo, Marco, lavoro, Mazzini. Stress a go go.
1: E allora un bel
0: l'abbiamo già detto una volta, ragione, dopo se no ci arriverà.
1: Un bel Fafan. Fafan si può dire. Ok.
0: E come lo direbbero i bambini, no?
1: No.
0: Magari. Sì.
1: Fafanfulo, sì, vero, sì. Fafanfulo, sì, potrebbe
0: perché
1: essere.
0: Magari non avendo ancora i dentini.
1: Ma quindi se diciamo quella parola in quel modo con solo la F, tranquilli.
0: Beh, sì,
1: si può dire. Ma allora, Fafanfulo, un po' quest'estate brutta che ha avuto Federica.
0: È comprensibile.
1: Che ha avuto, Federica. È stata veramente.
0: Non parliamo in falfarlese, perché se no dopo.
1: È poco comprensibile.
0: Bravo, esattamente. 393-7366-170. Gli ultimi minuti per raccontarci, se facessi il film della tua vita, anzi dell'estate.
1: Della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Radio Bella e Monella. Tutta.

0: Vinacci con Maledetto Me su Belle Monella. Andiamo in chiusura anche di questa mezz'ora qui, tra poco chiudiamo il nostro discorso e poi chi lo sa,
1: chi lo sa, poi chi lo sa. Vedremo come andrà, sicuramente una mezz'ora insieme ce l'abbiamo, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla pillola.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Leon Cherry ci ha fatto ascoltare Umberto Tozzi con Tu.
1: Mal, Furia Cavallo del West.
0: E Mina Celentano con Acqua e Sale.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento. E poi ve l'ho detto. Chi lo sa?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E poi salutiamo, interrompo perlomeno.
1: Ah,
0: saluto,
1: okay,
0: sicuramente.
1: Okay, okay.
0: Stiamo parlando di colonna sonora, o meglio, vi abbiamo domandato se facessi il film, faceste voi il film della vostra estate, che canzone usereste come parte della vostra colonna sonora? Qual è questa canzone? Al 393-7366-170.
1: La qualsiasi potete mettere, assolutamente.
0: Le più belle canzoni del mondo.
1: Ma anche le
0: cose
1: più brutte,
0: lei, Giulia, direbbe DJ Matrix.
1: Ok, con
0: stesso
1: quale?
0: Posto, stesse sagre.
1: Evidentemente lei ha passato tanto tempo in quest'estate alle sagre, magari, che ne so, per il lavoro che fa, potrebbe
0: può essere. Però magari come volontaria, sai che le sagre
1: anche
0: sono sempre i volontari che aiutano a portare a casa, insomma, la sagra in sé, no?
1: E quindi questa canzone ci racconta un pochettino il mondo anche delle sagre, ecco, mettiamole in questa maniera. Poi c'è anche chi scrive I'm Still Standing di Elton John, perché sopravvivere al caldo record di quest'anno è stata la mia vera impresa epica.
0: Nemmeno male. E lui invece va un attimo sul classico I Negramaro con Estate, la colonna sonora perfetta per le serate e le uscite, guardando il tramonto con le persone giuste.
1: Ti ricordi che serata?
0: No!
1: Che serata che t'ho fatto passare?
0: Salutiamo Christian De Sica.
1: No, non serve salutare Christian De Sica, perché tanto
0: sempre.
1: Comunque non ci sta ascoltando, però.
0: Ma va.
1: Perché se
0: ti ascolta sempre, Christian?
1: Sì, te la
0: sempre.
1: Dove te l'ha scritto? Su MSN.
0: Delicatissimo.
1: Certo. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Cosa

0: piccola stella senza cielo su Belle Monelle. Andiamo in conclusione del nostro argomento. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Ci scrive Simon o Simone, come vogliamo chiamarlo, che dice: la mia canzone dell'estate passata in Florida è Carry On di Kenny Chesney.
0: Potevi dirlo anche con Kenny Chesney.
1: In questo modo.
0: Hai strabuzzato gli occhi, sembrava che tu stessi.
1: Strabuzzato gli occhi.
0: Sì.
1: Il buon che la Kenny Chesney. Kenny Chesney con Carry On.
0: Vabbè, okay. Andiamo avanti.
1: Poi sentiamo ancora, vai Antonio.
0: Chi è?
1: Antonio.
2: La mia sarebbe Mare, vai. Sapore di mare. Bellissima.
1: Quanta acqua che ha bevuto a mare mentre non respirava sott'acqua.
0: No, per carità, ognuno sceglie la propria colonna sonora. C'è chi sceglie mare, profumo di mare, lui è mare, sapore di mare.
1: Adesso ci scrive e dice: sì,
0: ma perché a me prima di andare a letto mi piace sempre bere un bicchierone di acqua marina.
1: Che bello, presa direttamente lì.
0: Beh, c'è stato il trend dell'anno scorso che pucciavano.
1: Ma non è il trend dell'anno scorso, purtroppo è una cosa che c'era tempo, la come si chiama? La frisella, no?
0: Sì.
1: Viene pucciata in mare, in mezzo, quando sei in barca. L'hai creato tu quell'olio motore che è sul mare, non prenderlo con la frisella, perdonami.
0: No, ma perché metto un po' di sale e un po' di olio, capito? E così poi ci metto un bel po' di pomodoro e un po' di mozzarella.
1: Che bello. Buon olio Fiat sulla frisella.
0: Sai come stanno le persone che hanno fatto questa cosa qua? Io gli auguro tutto il bene del mondo, però ogni tanto potrebbe esserci qualche così controindicazione.
1: Ma
0: a
1: non
0: queste
1: preoccuparti,
0: mosse.
1: Non preoccuparti. Se sono sugli yacht, hanno i soldi per farsi i check-up completi tutti i giorni. Okay?
0: Anche tu c'hai ragione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: impossibile dividerci, ma per questa volta è finita.
1: No, no, assolutamente. Tra l'altro, Laura Pausini è stato il personaggio misterioso di prima, sì, e uno degli indizi era proprio la solitudine. Ha cantato questa canzone qua.
0: Tutto torna, Vise. Tutto
1: amici,
0: torna.
1: Noi salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando in replica dall'una alle tre.
0: Buonanotte.
1: Ci risentiamo dalle 15 alle 16 in solitaria e dalle 16 alle 18 con Andrea anche domani. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: tuo momento, quello a cui aneli per tutta la giornata, quello che ti coinvolge, che ti lascia, che dici sì, ho voglia di fare l'appuntamento con l'oroscopo, non vedo l'ora di dire il segno fortunato.
1: È sì, il momento di dare voce a Giuseppe Kent.
0: Che è una voce fondamentale nel
1: c'è gente che ci invia dei messaggi. Non ho sentito l'oroscopo anche ieri, come è andata per il segno del toro, sì è vero per il capricorno, no non è vero per il leone, eccetera.
0: D'altronde c'è anche gente che crede nella terra piatta, per cui va bene tutto, cioè,
1: ci sono anche i pastafariani, per
0: esatto, vi vogliamo bene comunque, i respiriani ci sono,
1: sì.
0: Quelli che vivono, ma vi vogliamo bene lo stesso con qualunque siate, anche se volete vivere di solo respiro.
1: Segno positivo di oggi è il segno del capricorno, okay. Però alle 7:40 scoprirete tutto,
0: vi racconteremo in ogni minimo particolare, daremo anche i voti ad ogni segno.
2: Radio Bella e Monella.

0: una cosa che non facevamo da tanto, era una cosa che non facevamo da tanto e non avevo l'ora di farla. Finalmente abbiamo consumato.
1: Purtroppo ogni tanto nelle nostre vite ci sono momenti tragici, no, in cui anche a Buongiorno Unca arrivano degli argomenti un po' scabrosi in fascia protetta. Chiediamo bene a tutti i ragazzi,
0: sono a scuola, che se non sono a scuola che ascoltino i cartoni animati, che ascoltino la Pemaia, un bel CD di canzoncine per bambini.
1: Anche ieri c'è stato il diavolo e l'acqua santa.
0: Sì, è tornato il diavolo e l'acqua santa perché avevamo trovato una notizia interessante che arrivava dalla Turchia. Non so quanto affidabili possono essere esatto, cioè, al di là dei sceneggiati che vanno in onda su Canale 5 tutti i giorni praticamente, ce ne hanno 12 di dise. Vabbè, ma comunque non divaghiamo. Questo sondaggio della Turchia diceva che l'uomo che ha un po' di panza sembra essere, diciamo così,
1: più prestante
0: nelle tempistiche in orizzontale, nella famosa ginnastica del camera di cui si parlava prima.
1: E quindi abbiamo un po' parlato, chiacchierato con i nostri ascoltatori su questa questione, ma anche sul fatto della durata perfetta. Abbiamo capito che non c'è una durata perfetta. No, c'è gente che ha detto 40 minuti, 45, cioè calate anche un pochino.
0: Stavo ragionando, no? Dipende da dove uno lo calcola.
1: Sì.
0: Cioè, se lo calcola dal buongiorno, ciao, sono arrivato, dal toc toc sulla porta di casa.
1: Col riposino, come diceva qualcuno.
0: Esatto. Nel framezzo c'è l'aperitivo, la cena.
1: Altrimenti torniamo un po' con le cifre su cui si basava questa ricerca.
0: Esatto, se non sbaglio erano 7 minuti per alcuni, per quelli con un po' di pancetta, e poco più di 2 minuti invece per gli altri.
1: Sì.
0: Chissà se è vero.
2: Radio Bella e Monella.

0: L'anteprima è solo lo spazio in cui, vabbè, ricapitoliamo quello che è successo ieri. Ma se avete sentito bene, quello che è successo ieri è già molto interessante. Chissà
1: quest'oggi che cosa capiterà.
0: Come sempre vi invitiamo a seguire Buongiorno K per tutta la sua durata, dalle 6 fino alle 9 abbiamo molte cose da proporvi e vi accompagniamo a fare tutte le cose che fate, che vi svegliate, andate a lavorare, andate a scuola, fate il bucato.
1: Paolo torna subito.
0: Sì, lei invece si prende un attimo di tranquillità.
1: Faccio un sonnellino.
0: Sì, dovreste vederla che lì, dall'altra parte.
1: La brandina in ufficio.
0: Che meraviglia, fra poco!
2: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 5:57.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
0: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Eccoci qua, ancora una volta, ancora un altro giorno, ancora un'altra mattina insieme. Sono le 6:03 ed è tempo di dirsi tutti insieme. Buongiorno, Anca.

dall'altra parte, in questo 24 settembre del 2026, c'è qualcuno o stiamo ancora tutti dormendo? Beh, la risposta è semplice e immediata, siamo in tanti, non c'è dubbio su questo. Già il traffico sulle strade si comincia a far sentire, certo, non come sarà dopo, verso le 7:30, le 8, quando comincerà l'orario della scuola e di conseguenza nelle strade, le città si riempiranno di SUV con mamme alla caccia di un posto davanti alla scuola, c'è un altro luogo comune che circola. Tutte le mamme, tutte col SUV da 4,50 m per fare 250 metri, ma non è vero così. Buona mattina a tutti, ciao, ben ritrovati, questa è Radio Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno un Cao, ovvero lo spazio del mattino che va fra le 6 e le 9 e che cerca di farvi iniziare la giornata in maniera buona, positiva. Certo, una trasmissione radiofonica non è come un buon caffè, per cui preparatevi, perché proprio di caffè parleremo fra qualche istante. Buongiorno.

0: allora benvenuti a tutti gli amici che scelgono Bella e Monella per iniziare la giornata. Oggi, ho già detto, è il 24 settembre, stiamo iniziando insieme. Ho detto che parleremo di caffè, perché sul caffè, diciamo così, nostra fonte di speranza mattutina, nostro, diciamo, salvagente al quale ci aggrappiamo spesso e volentieri alla ricerca di quella carica, quell'energia, quella botta di caffeina che dicono tenga svegli, poi a qualcuno fa più effetto, qualcuno no, ma magari me lo racconterete voi nelle nostre chiacchiere di questa mattina. Diciamo che il caffè è comunque una cosa che riesce a mettere d'accordo praticamente tutti, diciamo. No. Io non conosco persona che non gradisca un caffettino la mattina. Oddio, ci sono anche quelli, però sono veramente pochi. Pensate che secondo un recente sondaggio, comincio così subito con i numeri, l'86% delle famiglie italiane, l'86%, quindi una stragrande maggioranza, sono in pochissimi quelli che non l'hanno fatto, ha acquistato caffè nell'ultimo anno. Parliamo di circa 23 milioni di famiglie, tantissimi, cioè il dato più alto degli ultimi tre anni. Nonostante anche il prezzo del caffè, sia quello al bar, sia quello che compriamo al supermercato nelle sue varie forme, sia aumentato di parecchio nel corso degli ultimi anni. Ve ne sarete accorti voi, la tazzina da un euro che costava fino a non molto tempo fa, adesso arriva a 1,40 euro, anche 1,50 euro in ogni caso. Però è di altro, non volevo parlare di prezzi per non far girare i maroni subito a tutti stamattina, volevo parlarvi di un'altra cosa. Cioè una volta c'era praticamente la religione, no? C'era la moca, la riempivi, mettevi sul fuoco, aspettavi quel rumore, cioè, che il rumore era inconfondibile. Oggi invece abbiamo un piccolo arsenale in cucina: capsule, cialde, macchine automatiche, macina caffè. Le capsule sono diffusissime. Nel quarto trimestre del 2025 il 50, quindi la metà delle famiglie, possedeva una macchina capsule. Quindi io stamattina vi chiamo all'appello, amici, parliamo di caffè, è l'ora giusta per parlare di caffè. Quando vi preparate il caffè a casa, come lo fate? Siete tradizionalisti? Siete quelli della moca? Io, nonostante abbia la macchina a capsule, ve lo dico la verità, sono uno che ama il caffè con la moca. Certo, la capsula ti fa quella cremina meravigliosa che... però il gusto, secondo me, del caffè con la moca è diverso. E allora però già conduciamo il nostro sondaggio del mattino. Primo sondaggio mattino, così subito il numero lo conoscete: 393 7366 170. Il vostro caffè come è fatto? Magari potete rispondermi: io non lo faccio, io vado al bar, me lo fanno. Ci sta anche come risposta.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pensa che immediatamente siete stati attratti da questa notizia, il fatto che l'86% delle famiglie italiane bevono caffè, usano o comprano semplicemente caffè, poi qualcuno lo beve di più, qualcuno lo beve di meno, ma la domanda prestigiosa è: qual è il caffè che preferiamo? Quello in capsula, quello in moka, quello in cialde, quello col macina caffè che te lo fa automaticamente, insomma la classica moka, o ci diamo ad altre cose? Cominciamo a sentire un po' di messaggi.
1: Buongiorno Caccia, Paolo.
0: Buongiorno.
1: Io fino a un mese fa avevo una macchinetta piccola con le capsule, poi si è rotta, adesso ho comprato una, quella che macina il caffè fresco, e è un'altra cosa molto buono.
0: Perché dicono gli esperti, dicono che il caffè macinato al momento sia più buono, anche se le tecniche di conservazione anche del caffè macinato ormai sono cambiate, è tutto sotto vuoto. Poi il caffè dovresti tenerlo in, cioè mi hanno insegnato che dovresti tenerlo in frigorifero, chissà se è vera sta storia, ma insomma continuiamo la nostra indagine.
2: Buongiorno Paolo. Allora, io a casa ho la macchinetta che macina i chicchi.
0: Ok.
2: Quindi il caffè lo beviamo direttamente con i chicchi.
0: Ma poi in moka o la macchinetta?
2: Quando vado da mia madre il caffè della moka è imbattibile. Ciao a tutti.
0: Vedi, c'è questa idea che ho anch'io, che ho detto prima, che nonostante io abbia la macchina con le capsule che fa un caffè veramente molto ma molto buono, poi dipende anche dalla qualità del caffè, ma questo è tutto un altro discorso, quando c'è quello, cioè quando senti il rumore della moka che fa e senti quell'odore che si espande per la casa, è forse una sensazione psicologica più che altro. E voi amici siete tipi da moka, siete tipi da capsula, siete tipi da cialda, siete tipi da
3: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.

0: che si chiama Sognami alle 6:22 del mattino ci sta pure, però ci sta pure anche un buon caffè, di caffè che stiamo cominciando, anzi abbiamo iniziato a parlare stamattina. Marta mi manda una meravigliosa fotografia di una moca sul fuoco e mi scrive: ciao Paolo, pronto il caffè? E mi viene voglia. Io il caffè, siccome la mattina esco da casa veramente molto presto, lo prendo qui alla macchinetta, ma non è la stessa cosa, ragazzi. Già, decoroso quello che abbiamo qui in radio. Buongiorno, tassativamente con la moca. Senti il gusto del caffè in cucina. Ed è vero, forse è quello che ci fa preferire il caffè con la moca. Cioè, il fatto che ci sia questo odore che comincia ad espandersi nell'aria.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno Unca. Mocca, caffè di mocca forever tutte le mattine, a colazione dopo lo yogurt. Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca a te.
1: Sì, confermo, metto i chicchi in frigorifero e si mantengono meglio, non si ossidano per quanto abbia un involucro molto protettivo.
0: Ok, allora era giusta la teoria che mi avevano spiegato, quella che il caffè, soprattutto quello macinato, va messo in frigorifero affinché si conservi nella maniera migliore. Allora, amici delle 6:20, voi che siete arrivati un pelino dopo, ho letto questa notizia che dice che l'86% delle famiglie italiane, tutti praticamente, ha acquistato caffè nell'ultimo anno. E da qui siamo partiti con questo discorso sul quale tipologia di caffè è presente nelle nostre case, no? Cioè, quando prepariamo il caffè a casa, come lo facciamo? Moca, macchinetta, capsule, cialde, chi più ne ha più ne metta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buongiorno Paolo, nel 2010 ho buttato giù il muro tra cucina e soggiorno, abbiamo fatto un open space e abbiamo anche rifatto la cucina. Lì eravamo tentati a mettere la macchinetta del caffè, quella d'incasso, tipo il microonde incasso, il forno incasso.
1: E poi?
0: Era bellissima, per l'amor di Dio, però comunque costava. Alla fine siamo rimasti fedeli alla moca. Stamattina, stanotte praticamente, mi sono bevuto la moca da tre e un'altra moca da tre me la sono portata via nel termos per la giornata di lavoro, quindi moca forever.
1: Già ti percepisco nervoso in questa giornata, già immagino la situazione. Così sei dosi di caffè, sei, l'ho detto tre volte.
2: Moca o macchinetta purché ci sia il caffè.
1: Ok.
2: Oggi è il mio compleanno, buongiorno Unca.
1: E allora auguri, buongiorno Unca a te, anzi auguri Unca, come diremmo. Tra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico?

0: più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti e online.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video.
16: Musica.
15: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene la biocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
18: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
19: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
18: Ele, muoviti!
19: Arrivo!
20: Bella e Monella, tutto.

0: La vita
1: potrebbe essere la nostra canzone. Casini sempre, ovunque, quantunque, comunque, dovunque, eccetera eccetera. La camionista pazza, buongiorno Luca. Caffè, basta sia buono, possibilmente in vena. Non so se ti possono fare le trasfusioni di caffè, io non sono autorizzato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Allora, durante la settimana moca.
1: Ok.
2: Perché alle 4 di mattina non mi metto a far casino con la macchinetta.
1: Ok.
2: Sabato e domenica che possiamo fare colazione assieme con mia moglie, allora ho la macchinetta, quella che ti fa, che macina il caffè e il cappuccino assieme.
1: Ok.
2: Alla vaschetta del latte. Però il profumo del caffè fatto con la moca non ha prezzo. Vediamo adesso che ho sentito che alzano ancora il prezzo del caffè. E mo vediamo.
1: Ma sì,
2: ciao da Plover.
1: Ma tanto siamo ricchi.
3: Buongiorno Tippo, buongiorno Carlo.
1: Ciao.
3: Buoni propositi per svegliarsi presto, prepararsi le colazioni, per cui il caffè sono molti. Ma nel mio caso, come nel tuo, sono sempre di fretta. Di conseguenza, appena arrivo al lavoro, bevo il caffè della macchinetta. E ti dirò la verità, non è neanche male. Anzi. E basta. Buona giornata.

Taglione delle 6:30, ce ne sono tanti. Ogni tanto qualcuno mi scrive anche su Instagram in direct, dice: ah sì, poi faccio parte dello scaglione delle 6:30. Ci siamo, poi ci troviamo anche là, nel caso. Ma attenzione, è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, è arrivato il momento di scatenare le ugole, le corde vocali. Spero le abbiate esercitate come fanno i cantanti professionisti, sai? Perché è arrivato il momento di mettere in onda una canzone e oggi qualcuno sarà molto felice di questa canzone, ne sono arci sicuro, la sentirete fra un po'. Avrete attenzione, dovete essere molto veloci stamattina perché sono poco più di 2 minuti, quindi bisogna essere veramente veloci nell'inviare il proprio messaggio al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Che si conosca il testo, che non si conosca il testo, che si sia intonati, che si sia stonati, va tutto bene. L'importante è partecipare, non è una prova di canto, non è una prova di karaoke, questa è una prova per dire zippo. E anche agli altri: ci sono anch'io stamattina, sono pronta ad affrontare la giornata in maniera positiva, se spera. Ma alle 6:39 questa mattina, 2 minuti per cantarci.

0: Allora, solo due minuti sono pochi per lanciare la canzone, lanciare il messaggio, ma come sempre gli ascoltatori di Buongiorno Ca sono sempre pronti, sempre attenti, sempre vispi.
1: Oh,
0: sì, però adesso che la canti però.
1: Oh, bello.
0: Sì, la canti, però.
1: Zippo.
0: Sì.
1: Piccolo zippo. Piccolo zippo.
0: Sì.
1: Buongiorno un ca!
0: Sempre sto 1,82 c'è.
2: Ciao piccolo zippo. Ciao piccolo zippo. Na na na na na.
0: Che piccolo.
2: Na na na na na na na na. Ciao zippo.
0: Ciao.
3: Zippo. Dimmi zippo che sonno. Piccola Katy. Piccola Katy. Me ne sono ancora assonnata.
0: Lo so.
3: Ciao zippo, buongiorno un capo.
0: Lo so, stamattina era difficile, era difficilissimo, anche perché il testo di Piccola Katy non lo conosce assolutamente nessuno, tranne i Pooh, ovviamente, che salutiamo, voglio dire, ma le parole non le conosciamo, no?
4: Sì. Piccola Katy. Ambaraba, sì. Cici, Como.
0: E poi
4: tre civette sul Como.
0: Che facevano
4: l'amore,
0: sì,
4: con la figlia del dottore.
0: E poi?
4: Il dottore si ammalò.
0: Ambaraba.
4: E
0: Ambaraba.
4: Dopo tutte quante le trombò. Buongiorno ca! Ciao zippo!
0: Questa versione non la conoscevo, ma va bene.
5: Oh, amore mio,
0: sì,
5: lo vorrei fare anche da datrio.
0: No!
5: Ti vorrei dare il mio pennello.
0: No,
5: tu mi dici essere molto bello. Ma quando poi mi dici di no, io ci rimango male un po'.
0: No, meno male che la canzone torna domani.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tipo, io sto ridendo le lacrime, per fortuna in superstrada. Spero non mi veda nessuno.
1: È così. È così.
0: Se mi smatti di voi.
1: È così. È
0: aiuto,
1: così.
0: Che divertenti che siamo. Buongiorno a tutti. Che belli che siete.
1: È bello che ce lo diciamo da soli. Che bravi che siamo. Oh, la canzone sotto la doccia mi diverte un sacco, perché insomma, alle 6:40 del mattino trovare della gente matta, disposta a cantare, fa sempre piacere. A me piace un sacco, ragazzi, anzi più partecipate, più ci siete, più io mi diverto tutte le mattine, e spero che altrettanto capiti a voi, cioè nel senso che vi divertiate parecchio.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Ricciotti, siamo al giro di boa, siamo a giovedì,
1: in discesa, giovedì. Direbbe Elisa, in discesa
2: mattina. Minchia, quando vale il caffè con la moca, zippo, porca miseria, quel e il profumino, e ti dà una carica che tornerei a letto. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buon lavoro Picciotti, un bacione a tutti gli ascoltatori, e zippo fai il bravo. Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo. Poi c'è un altro messaggio che è arrivato proprio un istante fa, con una foto con un supermercato ove al modico prezzo di 4,49, vedo anche il prezzo, cioè, sono già in vendita dei pandori. Ehi là, siamo al 24 settembre. Allora, le cose di Halloween le ho già viste in giro un po', mi sono preoccupato perché Halloween manca ancora un mese, ho detto, però ormai siamo abituati, no, che nei punti vendita arrivano le robe molto presto, ma i pandori e i panettoni ancora non ci eravamo preparati. Insomma, se li vedete, poi ne parleremo, magari la prossima settimana faremo l'operazione segnalate il pandoro 3 mesi prima, che ci sta tutto.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: quelli di Buongiorno K, mi sono divertito, avevo a canticchiare anche questa canzone di J-Ax, scoperto sto mondo country. Allora, attenzione, attenzione, altri messaggi che arrivano al 393-7366-170. Un po' abbiamo parlato di caffè stamattina, cioè ho chiesto qual è il metodo migliore, quello che preferite per bere caffè, moca, capsula, macchinetta che macina, chi più ne ha più ne metta. Sono arrivati tantissimi messaggi, ma come vedete tocchiamo svariati argomenti in questa nostra prima ora del mattino. L'importante è, ragazzi, riuscire a svegliarci. Quello bisogna fare. Anch'io 2 settimane fa sono stato in un negozio di cinesi e ci sono già le decorazioni e luci di Natale. Ragazzi, mi preoccupo, però questa roba qua, cioè, mi fa male alla salute, cioè abbiamo ancora le maniche corte, sinceramente, cioè, dire perché. Poi c'è una domanda: ciao Paolo, ma il podcast per riascoltarvi non c'è più? Ma sì, sul sito dovrebbe esserci il podcast, adesso va controllo, perché io ogni tanto controllo. E se non dovesse esserci, la punizione per chi di dovere sarà feroce, punizione fisica, punizione, cioè, frustate, chi più ne ha più ne metta. Allora, aspetta che vi siete scatenati in questa parte finale. Volevo leggere un ultimo messaggio riguardo il caffè. Questo dice: caffettiera d'acciaio, se siamo in 2, moca per 4. Ah, fantastica questa cosa qua. Poi aspetta, c'è ancora quanti messaggi stamattina, scatenati.
1: Zippo, ieri sono andata in panificio,
0: sì?
1: E ho detto alla commessa: ma queste qua hanno il gusto, sta veneziana ha il gusto della focaccia, quella di Pasqua. Sì, sì, mi fa lei, se vuoi te la facciamo anche adesso. E l'ho ordinata per venerdì, mi fanno le focacce
0: pasquali.
1: Le ho ordinate piccole, ma me ne fanno 2. Le focacce di Pasqua.
0: Ragazzi, le focacce di Pasqua io mi rifiuto. No, mi rifiuto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Da De Sparri, Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sulla 1 c'è coda tra il bivio diramazione Fiorenzuola e il bivio dell'inizio della complanare di Piacenza in direzione Milano per i lavori in corso. A Roma coda di 1 chilometro fra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso. In A4 rallentamenti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Traffico intenso anche tra il bivio con la A58 e Cormano in direzione di Torino. In questo momento il tempo di percorrenza è di 38 minuti. Sulla A13 casello di Occhiobello in entrata, chiuso fino alle 6 del 18 ottobre verso Bologna per lavori. Non c'è altro, buon viaggio.
5: Con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Bella e Monella, tutta la

0: sì. settimana eravamo tutti in maniche corte, sì. tutti tranquilli, tutti. Ieri
1: è arrivato, l'autunno. È arrivato
0: l'autunno. Ho capito. Cioè,
1: sì, la scadenza svizzeri. Giusta. Le temperature la mattina e la sera. Io ieri sera sono andato a correre e già la sera anche fa un po' freschetto. Cioè, voglio dire, se corri stai bene in manica corta. Ma
0: guarda,
1: no.
0: sono partita dalle terre del Prosecco 11 gradi. Ho detto 11 gradi.
1: Ma d'onde voi?
0: Ieri ce n'erano 16.
1: Voi che vivete in montagna, lo sai.
0: Sì, con le caprette.
1: Esatto,
0: sì.
1: la solita storia. Allora, cara Elisa, oggi ho preparato per te, ma per tutti i nostri ascoltatori, qualcosa di veramente molto bello, qualcosa di cui abbiamo già parlato, tra l'altro, sì. ma che ritorna prepotentemente agli onori della cronaca.
0: Perché ci sono delle news.
1: Assolutamente.
0: Allora, ragazzi, come sapete, la fortuna è cieca e la,
1: sfiga ci vede
0: benissimo.
1: Sì,
0: e in questo caso sfortuna ce n'è tanta, perché vi ricordate che
1: più che no, nella fortuna, diciamo, un pelino di sfiga sì, c'è assolutamente. Cioè, d'altronde nella vita bisogna essere un po' intelligenti, secondo me. Se fai queste cose non lo sei, ma insomma è una mia considerazione. Allora, la storia
0: sì, anche
1: è
0: perché qui c'è una circostanza diversa, sì. al di là di tutto.
1: Sì, ma bisogna quando finisce un amore così come è finito il mio, come dice Cocciante, bisogna avere il coraggio di chiudere le cose in maniera definitiva, non di lasciarle aperte e faremo, vedremo, chi lo
0: vale
1: sa.
0: Vale per l'amore, per l'amicizia, vale anche per le questioni riguardanti il lavoro, immobili, eccetera. Quando una cosa deve finire, bisogna portare avanti fino alla fine,
1: esatto.
0: tutto qua.
1: Allora, ricordate il signore, allora, sono voci queste, non è ancora provato scientificamente, anche perché sembra che non si sappia ancora chi sia effettivamente questo vincitore. Sono voci. Sono voci, un banchiere?
0: Un
1: bancario?
0: Sì.
1: C'è uno che lavora in banca.
0: Uno che lavora in banca.
1: Ah, ok, no,
0: sì.
1: perché non lo so. Vabbè, comunque insomma, al di là di quello.
0: No, c'era scritto su un articolo,
1: ah,
0: perché
1: sì?
0: l'ho letto.
1: Vabbè, il signore di Oggiono che avrebbe vinto 223 milioni al Superenalotto. Allora, ne abbiamo parlato tutti, tutte le radio del mondo ne hanno parlato, perché insomma sono cifre veramente sconvolgenti. Allottamente. Ma attenzione, avrebbe raccontato della vincita ad alcuni amici.
0: Sì.
1: Ci ha detto: sai, ho avuto culo, ho vinto 223 milioni. Dico, già là sei poco furbo, secondo me. Cioè, questo è il mio piccolo giudizio.
0: Al di là di tutto, siccome era, lo possiamo dire, con sì. la moglie, perché è attualmente la moglie in comunione dei beni, l'avrebbe sì. scoperto lei subito.
1: Sì, ma lui è separato dalla moglie, però non è separato ufficialmente.
0: Sono separati nel senso che vivono in case diverse.
1: Cioè, si sono separati, ma non hanno mai, diciamo così, provveduto a, a regolarizzare questa separazione, perché nel momento in cui ti separi avviene la divisione dei beni, no? Quindi
0: sì.
1: ognuno è proprietario dei suoi beni. Allora, cosa succede? Questo signore è separato di fatto, ma non legalmente.
0: Ma poi, con la separazione o col divorzio?
1: No, con la separazione.
0: Con la separazione.
1: Cioè, nel momento che ti separi, il giudice stabilisce, cioè nel momento che c'è una sentenza del giudice, il giudice stabilisce che i beni sono separati e di conseguenza poi il divorzio ufficializza del tutto, ma già la separazione.
0: Conto in comunione, la moglie cosa ha fatto? Ha detto, vabbè, allora quei soldi che sono nel conto non sono mica soltanto tuoi.
1: Esatto.
0: Sono a metà.
1: Nonostante sia separata, nonostante sia, ha detto, oh, voglio la metà dei soldi.
0: Ma in realtà sono separati tra loro, cioè lo sanno loro. È come se io mi fidanzo con uno al tempo dell'asilo, capito?
1: Sì.
0: Lo sapevo io e non lo sapeva lui.
1: Esatto, ma tu pensa la sfiga. Cioè, voglio dire, cioè, pensa. Allora, oggi volevamo chiamarvi in causa.
0: Lei ha detto
1: sì.
0: o 8.000 euro al mese.
1: 8.000, vabbè.
0: O 80 milioni subito.
1: Io gli darei 8.000 al mese. Cioè, voglio dire, conviene.
0: Risparmi,
1: ne parleremo, amici, e sentiremo i vostri pareri.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: del fatto.
1: Ma Davucci, le bastava guardare l'estratto conto poi, no?
0: No, ma non ce l'ha. Se sei separato e hai conti separati.
1: No, ha la comunione dei beni, è lo
0: stesso. Sì, ma non c'entra, non è lo stesso, è diversa la comunione dei beni dallo stesso conto. Sono due cose diverse.
1: Dici?
0: Sì, sì, no, te lo assicuro. Se vuoi posso farti una consulenza in merito.
1: Lei ha diritto a tutti gli effetti adesso. È una carognata, ok.
0: No, beh, non è una carognata. Se sei ancora sposato e non hai, diciamo così, provveduto alla separazione legale, cioè non è una carognata, è un diritto.
1: Sì, è vero, è un diritto, perché se sei separato.
0: Vabbè, ma sai quanti soldi sono 223? Sai cosa sarebbe disposta a fare la gente?
1: Meno, per 200...
0: Sì, 179. Però sai cosa sarebbe disposta a fare la gente per 170 milioni di euro?
1: Sì.
0: Ti sei mai chiesta questa cosa qua? Cioè, uno cosa sarebbe disposto a fare? Per una cifra del genere, cioè, vedi che i soldi alle volte non sono sta figata clamorosa. Io sono sempre del parere che alle volte cifre di questo genere, più che migliorarti la vita, te la incasinano ancora di più, perché hai tutti intorno che vogliono dei soldi. Tutti. Cioè, se anche questo qua è andato a dirlo agli amici, sta zitto, cioè tieteli, goditeli, mannaggia, cosa vai a raccontarlo in giro che hai vinto 200 milioni?
1: Era capitato anche alla vincita precedente.
0: C'era
1: stata quella problematica, o era un gratta e vincili, qualcosa di simile, comunque una somma piuttosto importante, e la fidanzata,
0: capisci il meccanismo che scatta? Sì. Allora, io chiederei anche ai nostri ascoltatori, se avete voglia di rispondere, a chi lo direste e a chi non lo direste mai nel caso di una vincita così grande, ma anche una casa, una cosa. Io non lo direi a nessuno, a mia moglie.
1: Beh, a tua moglie, anche perché se ne accorge, no? Prima o poi.
0: Sì, no, a mia moglie, basta.
1: Anche perché uno magari pensa di estinguere il mutuo.
0: Sì,
1: dei progetti.
0: Cioè, a chi. Cioè, mi viene questa cosa qua. Cioè, vabbè, allora.
1: Alessandra dice: buongiorno, un cam. Ma si può essere
0: più mona di così? No, vabbè, sì.
1: Prendi il malloppo e scappa. E comunque nei panni della moglie l'avrei fatto io.
0: Sì, ma no, ma la moglie ha tutti i diritti, se tu vivi separato e non hai mai provveduto a separarti ufficialmente, ma c'è un sacco di gente, sai, che vive così. Si separa per modo di dire, però è ufficialmente ancora sposata, e di conseguenza tutti hanno i diritti e i doveri del coniuge, e di conseguenza la signora in comunione dei beni ha tutto il diritto alla metà della vincita.
2: Ciao ragazzi, con 223 milioni ne rimangono ancora 143,
0: sì.
2: Non ci penserei neanche un attimo a darglieli e me la toglierei dai punti. Ciao ragazzi.
0: Avete capito che stiamo cercando di capire a chi lo direste, a chi non lo direste e cosa pensate di sta storia? 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti

0: stato un bel casino sì,
1: questo
0: discorso.
1: Sì. Diciamo che la moglie ha legalmente tutti quanti i diritti.
0: Se effettivamente la separazione non è mai stata così
1: convalidata
0: da un tribunale, da un giudice, sì, cioè esiste ancora il matrimonio, esiste ancora la comunione dei beni, di conseguenza tutti i beni acquisiti durante il matrimonio sono proprietà di entrambi, per questi 230 milioni, anche se poi la coppia è separata di fatto, andrebbero divisi, sempre che sia vera tutta questa storia, perché poi sì, sembra di sì, ma però non abbiamo la prova provata, anche perché non sappiamo chi è questo signore effettivamente.
1: Sentiamo qualche messaggio.
0: Buongiorno.
2: Sono le solite donne che pensano solo ed esclusivamente ai loro beni. Non pensano a festeggiare insieme all'ex fidanzato, l'ex marito.
0: Magari si odia.
2: No, pensano ad avere la loro parte. Mamma mia, che brutto mondo che siamo.
0: Ma no, io.
2: Già. Anche perché, cioè, adesso sono solo. Cazzo, è vero? 80 milioni di euro vuole lei. Beh, fa benissimo. I soldi sono la felicità delle persone. Se tu hai i soldi, sei felice.
1: Beh, insomma, non lo so se è vero o non è vero.
0: Non so se i soldi fanno la felicità, ti permettono però di affittarne una parte, sicuramente.
1: Di essere un po' più tranquillo.
3: Ciao, sono le Cri. Buongiorno a tutti. Oh, io con tutti quei soldi lì. Ma al marito forse?
0: Forse.
3: Sì, sì, no, dai, al marito lo direi. E magari anche i figli. Però poi gli dico zitti con tutti, facciamo tutto tra di noi e che vadano a cacare gli altri. Giusto? Bravo, così mi piace. Sì, sì. Ciao, buongiorno un ca dalle Cri.
0: Buongiorno un ca a te, Cri. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Siamo veramente curiosi di sapere i vostri pareri e le vostre opinioni.
4: Buongiorno un ca, Zippo, sono Alice.
0: Ciao
1: ma
4: Alice. Secondo voi a chi lo direi? Ma a nessuno, non mi pare ovvio, ma neanche il marito.
1: Nessuno. Sì, ma il marito o comunque la moglie, visto che ci vivi insieme, di qualcosa si accorge.
0: Credo di sì, indubbiamente, perché insomma da qualche parte li spenderà i nostri milioni.

0: paranoia, stanno arrivando diversi messaggi. Ieri, tra l'altro, a proposito di trasmissioni, di cose, il nostro Michael, che sapete aver partecipato a essere uno dei campioni della ruota della fortuna, è tornato per una serata speciale. Mi dispiace, ho guardato la ruota della fortuna tutte le sere. Ieri non ero in una casa, ero nell'altra.
1: Anch'io ero fuori, non ti abbiamo visto, Michael, ma insomma abbiamo fatto il telefono, tifo per te il telefono, perché però ci ha mandato la fotografia in cui si dà un bacio con la moglie, giustamente,
0: sì.
1: E dice: ora capisco perché mia moglie dice abbiamo vinto. È così, è un po' come nel calcio, no? Abbiamo vinto, hanno perso.
0: Sì, perché il noi crea vicinanza, tutto qua.
1: L'amore è cieco. Vabbè, fermiamoci.
0: Aspettiamo, Michael,
1: le brioche. Devi portarci le brioche, Michael.
0: Devi,
1: poniamogli un obbligo, perché sennò qua, cioè, ragazzi, va tutto in cavalleria qua la roba.
0: Piccola pausa, poi torniamo con questo argomento scottante.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl.

0: aspettare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
12: La casa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
13: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Il buongiorno si vede dal mattino.
16: Buongiorno Unca!
17: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non potete.

0: Eccoci qua, un'ultima mezz'ora insieme. Siamo qua per chiacchierando di che tipi di turisti siamo.
1: Sì, Ivana dice: anch'io come voi amo visitare il più possibile. A volte in vacanza la sveglia suona prima di quando siamo a casa, perché dobbiamo usufruire di tutto il tempo possibile.
0: Sì.
1: Con il tempo abbiamo capito che è meglio spendere un po' di più per l'hotel, averlo in centro in modo da usare i mezzi e più possibile camminare, vedere un sacco di cose, anche i particolari più semplici dei posti.
0: Beh, alle volte le città, soprattutto le grandi città, ti offrono degli scorci, dei momenti che magari non sono famosissimi, ma sono assolutamente belli da vedere.
1: Sentiamo lei, che è di tutt'altro avviso.
0: Meno male.
2: Buongiorno ragazzi, sono sempre la Silvia e noi preferiamo, quei tre giorni che andiamo via, un bel albergo che abbia anche la piscina per poter stare lì senza fare le corse, una bella colazione e poi magari uscire la sera per andare a cena, per andare magari a vedere qualche centro o qualche negozio. Però sì, siamo, diciamo così, d'albergo, piscina, mare, tutto comodo e ecco, visto che corriamo tutto l'anno.
0: Più stanziali.
2: Ciao, buongiorno un capo.
0: Più stanziali, più rimanere là, comodità, relax, lettino, abbronzatura e tranquillità.
1: Vacanze rilassanti.
3: Radio Bella Molesta.

0: weekend, ragazzi, sono chiuse tutte quante le iscrizioni, però Paolo è pronto a correre anche per voi.
1: Sì, io correrò all'aeroporto di Strana domenica mattina tipo alle 6, perché so già che ci sarà una valanga di gente e di conseguenza noi dovremo essere là prestissimo. Comunque volevamo ringraziare tutti gli amici di Belle Monella perché in tantissimi vi siete iscritti a Run 51.
0: Le iscrizioni, lo diciamo, sono chiuse. Ufficialmente chiuse.
1: Mannaggia,
0: sì.
1: Chi se l'aspettava di riuscire ad arrivare al tutto esaurito?
0: Beh, ormai è una tradizione. Poi, tra l'altro, non è soltanto l'occasione per divertirsi, per fare sport, ma anche per fare del bene, perché c'è solidarietà. I proventi vengono distribuiti in associazioni del territorio, in progetti che siano benefici. E tra l'altro è una location davvero meravigliosa, ecco, unica nel suo
1: genere. Attenzione, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti, per cui non c'è la possibilità di venire là se non si ha l'iscrizione. Ahimè, dico così.
0: E niente, è un po' chi prima arriva meglio alloggia, però vi ringraziamo per il calore dimostrato.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
1: Oggi andiamo in uno dei miei film preferiti di sempre, uno di quei film che io amo.
0: Cioè?
1: Guerre stellari.
0: Ah, ok.
1: Dai, mettimela per favore, dai, avanti. Eccolo qua. Ah, che meraviglia. Senti qua che roba.
0: Possiamo tenere la base comunque.
1: teniamo questa.
0: Vi facciamo sentire una frase tratta dal film e voi al 393-7366-170 dovete ripeterla con le stesse parole, però alla vostra maniera.
1: Dovete trasformarvi per un attimo nella principessa Leila.
0: Benissimo.
1: Che lancia l'appello a lui, uno degli eroi di Guerre Stellari, Obi-Wan Kenobi. Tu conosci Obi-Wan Kenobi?
0: Sì, sì.
1: Non era molto...
0: Guerre Stellari,
1: non l'hai mai visto.
0: Spezzoni,
1: no.
0: Ma mai tutto. Non è proprio il mio genere.
1: Mi dispiace.
0: Ti manca
1: qualcosa nella vita, qualcosa di pregnante.
0: Ho visto quelli successivi, non il primo.
1: No, bisogna guardare
0: pure al cinema.
1: Bisogna guardarli dall'inizio. Ma ti perdonerò per stavolta.
0: Grazie.
1: L'importante è che i nostri ascoltatori collaborino, mandino un messaggio al 393-7366-170 interpretando la frase che stiamo per ascoltare insieme.
0: Sentiamo qui.
3: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
1: È facile.
3: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
1: Allora, è facile.
0: Allora, l'audio era un po' così.
1: No, ma perché lei lancia un messaggio registrato, no? Per cui l'audio non è perfetto, però il messaggio è: aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
0: Mi raccomando, Obi-Wan Kenobi.
1: Sì, Obi-Wan, lo so.
0: No, vabbè, ma magari uno. Diamo la possibilità anche a chi non ha visto il film di partecipare.
1: Chi non ha visto Guerre Stellari?
0: Eccomi, sono qua.
1: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia ultima speranza.
0: Questa è la frase che dovete interpretare. Vediamo al più veloce, ma soprattutto al più bravo, va un premio speciale che è la gloria eterna.
1: Come tutte le mattine, interpretate, slanciatevi, fate la principessa Leila.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pensando che io nelle frasi di Guerre Stellari devo metterle tutte nel nostro.
1: Eh no, non vale. Cioè, la prossima volta metto io una frase.
0: Se tu mi metti quei film romantici, quelle robe delinquevoli, tutto amore mio, quanto sei.
1: Potrebbero fare i romantici per una volta invece che sempre i supereroi, no?
0: Ma Guerre Stellari non è la storia di supereroi. Guerre Stellari è la storia dell'impero galattico,
1: sì,
0: dell'imperatore
1: so,
0: cattivo.
1: Racconta, ma
0: che,
1: insomma,
0: che poi era il padre, Luke, io sono tuo padre. Cioè, sì, è meraviglioso, meraviglioso.
1: Allora, bene, sentiamo poi.
2: Non sono riuscito a convincerla.
1: Io so che è un caposaldo della cinematografia.
0: Sì, del fantasy, sì, assolutamente.
1: Ammetto la mia lacuna gravissima. Non l'ho mai visto tutto.
0: Se vuoi organizziamo una non stop dei sei film di Guerre Stellari.
1: Beh, tutti e sei su un colpo. Non è esattamente il mio genere tutto qua.
0: Ma i nostri ascoltatori si sono trasformati nella principessa Leila e l'hanno fatto anche molto ma molto ma molto bene.
1: No, alcuni sì, alcuni no, Lui non è tanto principessa Leila.
0: No, vabbè, non puoi fare. Non puoi fare. No.
3: Aiutami, Obi-Wan Kenobi.
0: No.
3: Sei la mia ultima speranza.
0: Ma non puoi fare, non puoi fare. Ma mi stravolgi i personaggi qui. Quella doveva essere Luke, sei mio figlio. Dai, le basi,
1: male,
0: le basi.
1: Sta male.
4: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
0: Sì, non era molto principessa Leila, ma già andava bene.
5: Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Un saluto dal Barbieruzzo.
0: Bravo Barbieruzzo che si lancia sempre a interpretare alla grande.
6: Aiutami Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. Ciao da Silvia.
0: Era sì, la principessa Leila con le adenoidi.
1: Sì. Ma la vincitrice, la nostra principessa Leila, è lei.
4: Aiutami Obi-Wan Kenobi.
0: È uguale.
4: Sei la mia unica speranza.
0: È lei, bravissima, sei la vincitrice
1: della gloria eterna
0: che ti accompagnerà per le prossime 24 ore. Domani mattina invece c'è il rumorazzo,
1: è quello che non hanno indovinato ieri.
7: Radio Bella e Monella,
8: tutta da cantare.
7: Bella e Monella, tutta da cantare. Aia!

0: mattina sta ballando, la ragazza sta ballando, si sta scatenando, ma siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa mattina di Buongiorno Unca.
1: Sì.
0: Ahimè, io sarei andato avanti ancora un'ora, due, tre, quattro.
1: Se vuoi.
0: No, no, non mi permetterei mai di rubare il posto a te, a Monica, che dovete prestigiosamente continuare la trasmissione del mattino.
1: Guarda, se vuoi noi ti lasciamo anche la prossima.
0: No,
1: ora.
0: No, ma lo
1: e
0: so.
1: Noi andiamo a fare gentilezza, andiamo a fare shopping.
0: Lo fate per gentilezza, lo fate perché mi volete bene, ma io non me la sento proprio di togliervi il pane di bocca.
1: Basta così.
0: Ci risentiamo domani mattina alle 6.
1: Io rimango.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendente. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 9:01.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori ad accoglierlo all'aeroporto, fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia, il team nordico rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
6: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Zanada e Monica Morgan con voi anche stamattina.
1: Sì, ci siamo, allegre pimpanti con questo frescolino, col golfino.
0: Sì.
1: È un golf grosso però.
0: No, è di cotone.
1: Ah, ok.
0: Sì, siamo già nella versione maglioncino di cotone, ma comincio già ad avere caldo.
1: Cioè,
0: è stato
1: infatti
0: più il viaggio venire qua, che sono uscita di casa all'alba, che il resto, insomma. Saluto anche gli operai che sono in servizio in questo momento, sperando che tutto vada bene, insomma.
1: Li salutiamo caramente, sì. Gli auguriamo un buon lavoro. Mi raccomando, fate un bel lavoro.
0: Bel lavoro e soprattutto cercate di sopravvivere ai cani. Perché quando tu te ne vai di casa e lasci dei grossi cani in casa con delle persone che non conoscono,
1: aiuto.
0: Speri sempre che tutte le porte rimangano chiuse.
1: Non vorrei essere negli operai con i cani.
0: Gliel'ho detto, vabbè.
1: Periodo di fermento, è appena finita la mostra del cinema con tutti questi red carpet, sti abiti pazzeschi.
0: Belli.
1: Adesso c'è Milano, la Milano Fashion Week.
0: Ma hanno fatto un evento bellissimo, il Vogue World Milano, hanno fatto una sfilata proprio in galleria Vittorio Emanuele.

0: interessante. C'era invece Elodie, che sembrava una modella vera.
1: Sì.
0: Jennifer Lopez, Lopez, lei sembrava una modella. Insomma,
1: tutto Roberto bene. Bolle l'hai visto che ha pure ballato.
0: Ciao e grazie. E insomma, tante superstar e tanti bei vestiti, tutti della collezione nuova dell'anno prossimo.
1: Sì, perché sapete che si prendono avanti, no? Da quelle parti. E allora vi chiediamo, vi facciamo una domanda così di stile, visto che siamo in arrivo, ci sono tutti i nuovi arrivi per l'inverno, ci sono le varie tendenze che ogni anno vengono decise, c'è il famoso colore pantone.
0: Sì.
1: Esatto.
0: E quella forma di pantaloni.
1: Siete di quelli che seguono la moda, che si comprano qualche capo alla moda ogni anno, oppure non ve ne frega niente? Raccontateci.
2: 393 73 66 170 e il

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile come magari qualche capo d'abbigliamento, perché no?
2: Guarda, io ho visto, no, quest'estate Jennifer Lopez tutta vestita da Dolce Gabbana, che adesso c'è questa cosina, perché c'è sempre stato, queste star qui hanno sempre dei rapporti con vari artisti, per esempio Madonna è un po' amica di Dolce Gabbana, un po' amica di Donatella Versace, sì, quando aveva la sua linea e vestiva un po'. Adesso la J-Lo mi è diventata amica di Dolce Gabbana, quindi anche a Milano sfilato con un loro abito da sera bellissimo, nero, tutto,
1: no, bellissimo,
2: ricamato,
1: era
2: stupendo,
1: stava
2: veramente
1: bellissimo.
2: Bello. Ma quest'estate, quando è andata a cantare a Taormina, non so dove, per loro, in una manifestazione di moda, così, con i ballerini e tutto, aveva un abito tutto bello, pieno di pietre, una roba, sì, che pareva la Madonna, di quelle che portano in processione al sud, sai, tutte ricoperte.
1: Dalle,
2: no,
1: mie parti si dice la Madonna di Motta, che è di Motta di Livenza, che aveva tutti
2: così
1: i gioielli. Sì.
2: Allora, qualcuno di Motta di Livenza ci manda una foto della Madonna di Motta di Livenza, per cortesia, ragazzi. Comunque, così, quel vestito è molto bello. Dopodiché non credo sia in vendita, ma ci,
1: no,
2: volevo andare al matrimonio di Salvo Gagliano, ma questa è un'altra storia.
1: Anche perché,
2: insomma,
1: ti serve la vincita al Super Enalotto.
2: Sì,
1: no,
2: devo, poi devo portarlo via con un carico speciale, perché probabilmente,
1: sì,
2: peserà 200 kg quell'abito, oltre che costare come un'automobile. Quindi non è fattibile, però mi sarebbe piaciuto.
1: Vi stiamo chiedendo se seguite o non seguite la moda. Rossana dice: buongiorno carissimi, io seguo la moda, ma solo per il colore. In questi giorni ho comprato una maglia marrone, che è il colore Pantone in tutte
2: di
1: le sue versioni, sì, e ho visto un completo bordeaux e lo prenderò per la laurea di mia nipote. Quindi lei sta già addocchiando qualcosa.
2: Ma io apprezzo
1: moda,
2: che lei abbia detto bordeaux e no burgundi. Che burgundi, che colore è?
1: Burgundi.
2: Cioè, sì, burgundi. Adesso sono 2 o 3 anni che lo chiamano burgundi, così come chiamano i fuso leggings. Ma
1: no,
2: se si sono sempre
1: fuso
2: chiamati fuso,
1: sì,
2: e se quel colore è il bordeaux,
1: sì,
2: non potete chiamarli leggings e burgundi, cioè non funziona, capito? Comunque c'è la canzone che fa.
1: Sì, stemperiamo la polemica.
2: Sì. Cantateci quella canzone che avete voglia di sentire stamattina e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: molte ci dicono adesso però è senza gioielli, sì, perché c'è stato un furto, una rapina, qualcuno dice l'ho vista anche lunedì, non ha nessun gioiello, conservano tutti gli ori in una cassetta di sicurezza, di sti tempi insomma.
1: No, no, è vero, già da diversi anni, però si è sempre detto, io ho sempre sentito dire sei piena di ori come la Madonna di Motta.
0: Ecco, mi mancava. Poi, ragazzi,
1: a quante causa,
0: cose impariamo.
1: Andate a Motta che è un bel santuario, quindi
0: consigliamo. Questo programma è utile per tutti voi.
1: Sì.
0: Anche per noi, per tutti quanti.
1: Sentiamo, seguite, non seguite la moda come siete messi.
0: Sì.
2: Buongiorno ragazze. Allora, se dovessi seguire la moda, mi sentirei quasi un mezzo pagliaccio, perché quando vedo sfilate o abbigliamenti un po' particolari, non penso che sia da usare tutti i giorni, sicché ogni tanto si prende quel capo di abbigliamento che ti piace da molto tempo, il cappottino, la camicia, il pantalone a volte a sigaro, a volte un po' più largo, ma sicuramente non serve che segui la moda. Importante è stare bene dentro ai propri abiti e non sentirsi succubi degli sguardi
0: del prossimo,
2: dei commenti degli altri.
0: Ok, grazie mille anche al nostro ascoltatore. Voi come siete messi?
1: Raccontateci.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao belle ragazze, siccome ho una giornata veramente del beep,
0: sì,
4: mi piacerebbe sentire la canzone che fa che vita di merda.
0: Va bene, ah, ciao. La canteremo tutti insieme.

0: ballato, sì,
1: sì,
0: questa
1: tutti
0: canzone
1: insieme stamattina a dire che vita di merda. Un po' di gente, sì, sì, sì, di melma, esatto. Ragazzi, piccola pausa e torniamo.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA. Facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
12: E per il gas?
10: Ottima.
12: Internet?
10: Ottima.
12: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero?
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo?
13: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Siamo in riserva, dobbiamo fare bene.
17: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
18: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
19: Prendi subito il tuo.
18: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tra

0: tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico!
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: andato a scegliere per noi tre canzoni.
1: Tre grandissimi successi: Jovanotti e Juice con E si fa bello per te, poi Annalisa con Bellissima e Lorella Cuccarini versus Ice Mac Think About Vola. Un bel mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Bravo Ciccio Bello, che Ciccio Bello è uno che segue la moda, che compra le cose che costano. Sì,
1: hai capito.
0: C'ha sempre la maglietta quella da ricco, il pantalone un po' così, un po' giusto.
1: È modaiolo,
0: ma perché mi è uomo di spettacolo Ciccio Bello, quindi giustamente, no, mi è sempre ben vestito.
1: Sentiamo voi se seguite, non seguite la moda, che stile avete.
3: Ciao, sono Laura. Allora, io non guardo la moda, perché per esempio quest'anno va di moda il marrone, sì, e a me il marrone non sta tanto bene.
0: No, neanche a me.
3: Però la considero, perché faccio confeziono dei capi con il materiale di avanzo che è del mio laboratorio. Perciò avendo colori che vanno di moda, ne approfitto per confezionare capi che poi naturalmente mi sono richiesti, visto che sono di moda, e mi dà soddisfazione questo. E per quanto riguarda l'abbigliamento su me stessa, no, metto quello che mi sta meglio. Per esempio a me i pantaloni a zampa non vanno, non piacciono, non li metterei mai, anche se da giovane li mettevo, perché accorciano un po' la persona, secondo me. Ciao, buona giornata ragazze.
0: Ciao anche a te.
1: Perché la nostra ascoltatrice ha una conceria, giusto?
0: Sì, lavora la pelle o le pellicce, no, qualcosa del genere, se non mi ricordo male. Perché ormai, anche se siete in tanti, qualcuno di voi, capito, un pochettino ce lo ricordiamo. E voi seguite la moda?
4: 393 73

0: Siete di quelli che seguono la moda, c'è la settimana della moda a Milano, di questo stavamo parlando.
1: Abbiamo detto colore Pantone, il marrone con tutte le sue sfumature, altrimenti c'è il Bordeaux. E poi ci sono tutti quei capi che vanno di moda, i broccati per esempio quest'anno. Sì. Stanno tornando, io vedo anche diversi maglioncini già da qualche anno, da qualche periodo, no? Con tutte queste fantasie particolari. Il colletto
0: peloso.
1: Peloso, non so.
0: Il colletto di pelliccia, lo sciallino di pelliccia.
1: Sai
0: il colletto
1: che ce l'ho?
0: Pelliccia, certo che ce l'hai, andava di moda 10-15 anni fa, sicuro quando eri piccola ce l'avevi.
1: No, poi l'ho ancora comprato qualche anno fa.
0: Da poco?
1: Sì.
0: Poi torna su un attimo.
1: Donne, giacche, le...
0: Stiamo guardando, scusate, sì, che stiamo facendo le vostre inviate nel mondo della moda.
1: Ah, le bermude, è vero, i completi,
0: oh,
1: anche i taglier.
0: Bermude e calzettoni.
1: Ne ho visti tantissimi anche per questa stagione.
0: Non sono convinta di sta roba qua.
1: Poi, bel balloon sicuramente.
0: Pantaloni
1: come pantalone
0: stretch, anni 90, vita bassa, oh Gesù direi.
1: La vita bassa,
0: Leggings che si chiamano Fuseau, ragazzi, scrivete Fuse Aux, grazie.
1: cappotti
0: giganti.
1: Sì, ma non so se mi piace tutta sta cosa. La camicia scomposta, quindi con un colletto più ampio, l'altro meno ampio, quindi
0: non
1: colletti un po' particolari, un po' strani. Pelle
0: dappertutto, va bene, ci può stare. Poi l'ultimo consiglio, ce n'è un altro? La silhouette anni 80, quindi grandi spalline dappertutto. Raga, di questa roba c'è qualcosa che vi convince?
2: 393 73 66 170 è il numero per internet.

0: abbiamo scoperto di avere degli ascoltatori che ne sanno di moda.
1: Ma soprattutto maschi, ragazzi. Sì. Un sacco di maschi che ci hanno scritto, li salutiamo tutti quanti. Allora, qualcuno dice: cappotto largo, sono già 2 anni che ce l'ho. Enorme, puoi farne 2. Devo dire la verità, mi sta bene anche. Beh, sempre bello il cappottone gigante.
0: Ma diciamo che dopo quel periodo che abbiamo passato rinchiusi un po' nelle nostre case, siccome eravamo abituati tutti con la tuta da ginnastica, eccetera, la moda ha cercato di adeguarsi un pochino e di fare le cose più larghe, quindi si è tornati un po' agli anni 80, eccetera, eccetera. E quindi si sta più comodi.
1: E tra le cose che più fanno rabbrividire, chiudiamo col messaggio di Luisa, sì, di Castiglione delle Stiviere, che dice: ragazze, leghette, i fusò con leghette, mamma mia che orrore, sono tornati dappertutto. È vero?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non comprate i fusò con leghette, ragazzi, cioè sono proprio veramente brutti, per favore non fatelo.
0: Io con questa, dopo questa, sì, affermazione me ne vado.
1: Ciao. Bella e monella, tutta la cantare.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
5: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia. Italia sul 244.
7: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
7: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Bamba.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ora, le 10:03.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno, le ultime notizie. Il Veneto è tra le 25 destinazioni consigliate in Best in Travel 2027, iniziativa editoriale tra le più prestigiose al mondo firmata Lonely Planet. Lo ha deciso la giuria internazionale formata da 450 esperti e redattori Lonely Planet.
15: La Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera firmata dall'assessore Gino Gerusa, che recepisce l'intesa Stato-Regioni e prende atto del decreto del Ministero della Salute che aggiorna il tariffario delle prestazioni sanitarie. I cittadini di Verona e dell'intero territorio regionale non vedranno tuttavia modificati i listini dei ticket durante la stagione autunnale. La delibera della Giunta stabilisce infatti il mantenimento in via transitoria del vigente tariffario regionale fino al 31 dicembre.
14: Capacity Building 2021-27 al via in Veneto, il servizio per rafforzare le competenze di chi governa le politiche regionali della formazione. Il servizio ha come titolo Diamo forma al cambiamento in Veneto, competenze, reti, territori. L'investimento triennale per il progetto è di quasi 2 milioni di euro.
15: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Digitale.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.
5: Bella e Monella, tutta

0: 24 di settembre, 19 minuti, Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina. La prima roba che vado a ricordarvi, che tra poco è il momento della canzone che fa, quindi toccherà a voi scegliere quale canzone ascoltare qui su Radio Belle Monella. Come si fa? Ascoltate bene la nostra musica. Se c'è una canzone italiana che ancora non avete sentito, cosa dovete fare? Mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram in cui la cantate per sentirla il prima possibile. Il numero a cui mandare il vostro messaggio è il 393-7366-170. Tra poco anche la notizia di oggi.
1: 393-73.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare.

0: Qui si parla di overtourism a Venezia, vi ricordate, no? Hanno deciso di mettere il ticket d'entrata in alcune date, non tutto l'anno, ma in alcune date particolari, quindi il periodo di carnevale, il periodo redentore, alcuni momenti insomma più di punta. L'attuale insomma richiesta di 5 euro di entrata non ha scoraggiato la gente, anzi hanno fatto il ticket e sono entrati. E così, ragazzi, ha detto l'assessore al bilancio, tributi e società partecipate di Venezia, che a partire dal 2027 il nuovo ticket d'ingresso cambierà il costo, e tra poco vi diciamo anche a quanto vorrebbero puntare. Non è ancora stato credo confermato definitivamente, però hanno un'idea di alzarlo decisamente. Tra poco vi diciamo anche di quanto. Intanto continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: tante cose che sono successe in questo weekend. Quanto faranno pagare l'ingresso, il ticket d'ingresso per Venezia l'anno prossimo? Si passa dai 5 euro attuali a un'ipotesi di 30 euro, ragazzi. 30 euro come ticket d'ingresso per demotivare il turista giornaliero, perché la città, insomma, non regge, no? Troppo flusso di turisti, quindi vogliono così un po' demotivarli, un po' recuperare più fondi. Questa è, credo, al momento un'ipotesi, mi pare non sia stata ancora confermata. Staremo a vedere e poi vi facciamo chiaramente sapere mano a mano che ci sono aggiornamenti in questo senso. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che avete scelto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao ragazzi, siete la mia compagnia. Volevo chiedervi se mi fate sentire. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si poteva mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Gemelli diversi con musica su Radio Bella Monella, tutte da cantare. Tra poco giochiamo insieme con il vero falso di oggi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Ah, il saggio.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Quando il rientro a casa sembra...

0: Sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
1: ma che oh!
0: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico!
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il nostro Matteo Monti l'abbiamo scomodato anche in questo bel giovedì, l'abbiamo mandato in archivio a prendere tre pezzi che fossero tutti belli, tutti da cantare, e lui come al solito non ha deluso le aspettative. Bravo Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Ha promosso anche stavolta il nostro Matteo Monti. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della canzone che fa del gioco del vero o falso anche stamattina, che sto perdendo ormai il filo. Sto andando. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta. In palio stamattina lo zainetto firmato Radio Bella e Monella. Quindi attenzione, attenzione. Il primo, la prima di voi che arriva con un messaggio al 393-7366-170 con la sequenza corretta vince il premio in palio in questa mattinata del giovedì. Vado con le notizie, sigla. Notizia numero 1, Jim Henson, celebre creatore dei Muppets, ha costruito il primissimo prototipo di Kermit la rana usando un vecchio cappotto verde di sua mamma e usando due mezze palline da ping pong per fare gli occhi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, Marco Tardelli, durante la leggendaria corsa dopo il gol del 2-0 alla Germania nella finale dei mondiali dell'82, urlava grazie mamma per tutto il campo da calcio. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Francis Scott Fitzgerald e la moglie Zelda erano famosi per le loro follie alcoliche. Una sera a Parigi, convinti che le auto potessero galleggiare, sono andati con la loro vettura fin dentro la fontana pubblica di Place de la Concorde. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per internet.

0: liberi da anche oggi l'appuntamento con i veri o falsi. Anche oggi tanti, tantissimi di voi che hanno partecipato e hanno fatto le loro ipotesi, ma sentiamone qualcuna.
1: Ciao a tutti da Michele, le notizie di oggi sono falso, falso, vero.
0: No Michele, non è questa.
2: Vero, vero, falso, Mauro da Treviso.
0: Ciao Mauro, nemmeno questa.
3: Ciao, sono Marta. Vero, vero, falso.
0: No Marta, non è questa.
4: Vero, falso, falso. Ciao, ciao da Mari.
0: Ciao Mari, neanche questa.
5: Falso, vero, vero.
0: No.
5: Gianni da Chioggia.
0: Ciao Gianni, no, non è quella.
6: Ciao Manuel da Mira. La risposta secondo me è vero, vero, falso. Ciao.
0: No, ciao, non è così.
7: Ciao Manuel, ciao Monica. Queste mi puzzano di tutte e tre false.
0: No!
7: Ciao, beh, ma
0: ciao.
7: Ciao.
0: E invece qualcuno dice il contrario.
8: Ciao a tutti, sono Roberta. Per me le risposte sono falso, falso, falso. Ciao a tutti.
0: Ok, no, anche lei diceva falso. No, no, ragazzi, allora andiamo a vedere quali sono le risposte giuste. Allora, vera la prima, Jim Henson, che ha creato i Muppets, ha fatto Kermit la rana con un cappotto vecchio di sua mamma e due mezze palline da ping pong. Era all'università, ha usato questo per dare vita alla rana più famosa del mondo. Vera la prima. Marco Tardelli, quando segnò quel famoso gol del 2-0 alla Germania nella finale dell'82, non gridò il nome di nessuno, ma gridò soltanto gol, gol, gol, gol, gol, piangendo dalla gioia. Quindi falsa la seconda. La terza, era famoso lo scrittore del Grande Gatsby, Francis Scott Fitzgerald, e la moglie Zelda, perché si ubriacava e facevano cose assurde, tra cui, convinti che le auto potessero galleggiare, sono andati in macchina dentro la fontana pubblica di Place de la Concorde a Parigi. Quindi vera la terza. È vero, falso, vero, questa la sequenza è corretta. La più veloce è stata Chiara, a cui ho scritto. Chiara, aspettiamo i tuoi dati.

0: tra qualche minuto l'arrivo della Madame e il momento di Sorelle d'Italia.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
2: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Radio Bella e Monella.
11: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
10: Radio Bella e Monella.
12: Sulla luna, lei fuma tutto nudo.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11:03.
13: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. A Padova un agente della polizia ferroviaria è stato arrestato. Aveva con sé 166 grammi di cocaina e 40.000 euro in contanti e risultati poi falsi. In manette è finito anche un 28enne che stava guidando l'automobile su cui c'era l'agente. La droga era in sasso, il denaro contraffatto nascosto in un trolley.
15: I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna hanno tratto in arresto un 53enne di origine nigeriana. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa e di una perquisizione personale e locale disposta dall'autorità giudiziaria. Determinante è stato il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia in provincia di Padova. Grazie alla ricerca effettuata dai cani, i militari hanno trovato complessivamente oltre 33 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish.
14: Nel primo semestre dell'anno l'export del Veneto orientale è salito a 19,9 miliardi in aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il ritmo di crescita è doppio rispetto a quello regionale.
15: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella, per Italian People.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
19: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
20: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Cosa

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Sto facendo un po' di ginnastica posturale.
2: La prova sgabello.
1: Esatto, prova sgabello. Buongiorno disagiate e disagiati, buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Giovedì 24 di settembre parliamo di santi. Ma che bella roba.
2: Quanti perché... ne chiamiamo tutti i giorni?
1: Il 4 ottobre prossimo è San Francesco o sarà Santa Caterina?
2: In che senso?
1: Sì, perché il prossimo 4 ottobre si torna a celebrare la festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, ripristinata, ve lo ricordate, un anno fa, per celebrare e promuovere i valori della pace, fratellanza, ambiente, solidarietà. Sarà di domenica e quindi quest'anno non si tradurrà in una giornata in più di riposo da aggiungere alle altre festività, ma c'è una questione in sospeso, capito?
2: È che quel giorno lì non è mica da solo Francesco, si celebra anche Santa Caterina da Siena, che addirittura nel 39 da Papa Pio XII fu proclamata solennità civile e patrona d'Italia anche lei, capito?
1: Ah, quindi avremmo due patroni.
2: E allora deve deciderlo il Parlamento. Chi vogliamo scegliere, Francesco o Caterina? E soprattutto quanto erano lunghe le gonne di Caterina?
1: Diamo un aiuto al Parlamento italiano,
2: sì, che
1: adesso
2: ne hanno tanto bisogno.
1: Abbiamo
2: poveri,
1: anche i droni di Putin che sorvoleranno il Mediterraneo. Guarda. Madonna mia. Allora, attenzione, a sentimento, a caldo, no? Secondo voi, diteci, il 4 ottobre chi festeggereste distinto come patrono d'Italia? San Francesco da Siena o
2: San Francesco d'Assisi?
1: No, il poverello di Assisi o Santa Caterina da Siena? A sentimento, secondo voi, chi incarna meglio l'Italia?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: No, che hanno fatto patrono d'Italia, festa nazionale, San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, e c'era già la Santa Caterina da Siena.
1: Siena, stesso era, giorno.
0: Un giorno diverso, però era già patrona lei. Cioè,
1: allora, abbiamo due roba due che dovete patroni. Sempre passare sopra le donne e fare un altro santo che volete voi.
0: È vero. Allora, se lamenti sul discorso, perché facciamo differenze? Avevamo già la patrona, Santa Caterina.
1: Occorreva fare
0: anche San Francesco.
1: Comunque già gli va dietro un sacco di gente, a San Francesco è già molto famoso.
0: Esatto.
1: Non è che aveva bisogno, capito?
0: Mattarella si è d'accordo dopo che avevano promulgato questa legge di ripristinare
1: l'anno scorso
0: una festa nazionale mettendo San Francesco d'Assisi patrono.
1: E allora Sergione ha detto: ragazzi, ma ci sarebbe già la Caterina, come facciamo qua? Cioè, ma come dire, sorelle d'Italia viene un'altra persona. C'ho già la signora Paola, non è che basta averne due.
0: Diamo un aiuto, il pasticcio dei santi. Il pasticcio dei
1: santi.
0: Solo
1: in Italia, perché negli altri paesi che sono laici veramente non fanno sta menata dei santi in Parlamento.
0: No, vabbè ragazzi, dai, uno deve essere
1: patrono. E invece noi discutiamo dei santi in Parlamento.
0: Non si possono avere due patroni d'Italia. Allora,
1: maschio e la femmina, così scegli quello che ti piace.
0: Secondo voi?
1: Tipo Babbo Natale o la Befana, chi
0: si
1: vuole.
0: Si va un po' a simpatia, no? E Gildo da Parona dice: ciao sorelle.
1: Dov'è Parona?
0: Parona, provincia di Verona, mi sembra.
1: Sicura?
0: Ma non sono sicura.
1: Facci sapere, Gildo.
0: Per me è San Francesco patrono tutta la vita, per il suo legame con la natura, perché era povero, era semplice, con i valori universali che sarebbero tanto utile all'Italia di oggi. Ne abbiamo disperatamente bisogno.
1: Vero, anche questo è vero.
0: Quindi Gildo ci ha un po' motivato, perché lui come patrono vorrebbe
1: mi
0: solo
1: caldeggia San Francesco.
0: San Francesco, motivate anche voi, scegliete il vostro santo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti

0: andata a guardarmi un po' la vita di Santa Caterina da Siena, collocandola anche in che periodo storico siamo, nel 1400, quindi figurati noi donne sotto zero. Sì. E questa qua ha fatto una vita di merda.
1: Raccontaci.
0: Di privazioni, però è una che ha studiato, che carattere, che forza. Marilena,
1: quindi da che parte stai?
0: Quasi quasi, anche se San Francesco mi ispira tanta simpatia. Non lo so, sono indecisa, perché starei dalla parte delle donne.
1: Certo.
0: Però anche di San Francesco. A livello di sensibilità, di emotività.
1: Però puoi anche votarli tutti e due, esatto. Cioè San Francesco e Santa Caterina insieme, perché no, ragazzi?
0: Marilena D'Auriago, in provincia di Venezia, ci saluta e dice: Santa Caterina da Siena, perché abbiamo bisogno di figure femminili forti come lei. È stata una delle prime dottore della Chiesa, una diplomatica incredibile. È vero, è stata dottoressa della Chiesa.
1: Mi stai già convincendo, però, così. Perché io, insomma, sarei più di questa famiglia qua.
0: Esatto. Poi Elisabetta da Semonzo, siamo sul grappa. Anche lei, Santa Caterina da Siena, ha sempre tenuto molto testa ai papi e ai re in quell'epoca in cui le donne non avevano voce. Sarebbe una patrona fantastica. Lo è già, però dobbiamo scegliere tra lei e San Francesco.
1: Uno l'altro, capito? Voi però, che scegliete, bello, ragazzi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Cancelli Fire Service, stiamo cercando di risolvere i problemi di Mattarella di oggi. Cioè,
1: esatto,
0: vogliamo come santo patrono d'Italia San Francesco, che l'hanno nominato l'anno scorso,
1: sì.
0: Santa Caterina, che dal 39 è patrona d'Italia.
1: Beh, sta arrivando un po' di tutto, si va un po', come dire, a sentimento, no? In base a quello che conosciamo. Sì, in base a quello che conosciamo dei santi, perché non è che conosciamo tantissimo, magari di più di San Francesco, no? Sentiamo da Treviso, Cri.
2: Sono Cristina da Treviso.
1: Certo.
2: Io sono team San Francesco, perché
1: okay,
2: il patrono d'Italia deve portare, secondo me,
1: sì,
2: pace.
1: Sì.
2: E amore per gli animali.
1: Gioia,
0: brava,
1: brava,
0: brava,
1: brava.
0: E voi?
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.

0: Generatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Da Desfari Eurospar e Interspar, torna. Da Desfari Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Desfar Eurospar e Interspar. Info e regolamento su Despar.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: questo mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta
0: posso
1: da ballare.
0: Posso avere altri due americani, grazie.
2: Mi servo da commentare. Allora, ritorniamo a noi.
0: È la settimanella che Ciccio Bello
2: non lo so.
0: In after hour, come la volta.
2: Secondo me si droga con le pasticche nuove. Allora, stiamo scegliendo.
0: A una certa c'è quella della pressione, forse ne sta prendendo sbagliato.
2: Anche quelle blu per il San Filippo.
0: Hai capito?
2: Ritorniamo a noi.
0: Sì, scusa.
2: Chi volete come patrono d'Italia? San Francesco d'Assisi o Santa Caterina da Siena?
0: Sì.
2: Andiamo con Roberta da Trebaselo.
0: Allora, Roberta, te la linea.
3: Allora, ciao, bella Monella. Sì, io sono del gruppo San Francesco. Perché visto che lui si è liberato della sua ricchezza per vivere in povertà, speriamo sia di buon esempio per i nostri politici che seguono appunto lui il suo esempio.
0: Una bella idea.
3: Ciao a tutti da Roberta.
0: Ciao Roberta.
2: Sembra un po' così poco ipotizzabile.
0: Brava,
2: però
0: Roberta,
2: ci piace il senso. Andiamo ad sentire anche
0: lui, vai.
2: Da Vicenza Gianpietro.
4: Penso che Francesco abbia un po' di più potere sociale.
0: Ha più follower.
4: Allora,
0: ha più follower.
4: San Francesco.
0: Sì. Ok.
4: Però,
0: sì.
4: Siccome
0: è
4: che c'è un maschio e una femmina, perché sì, non tutte e due.
0: Bravo.
2: Va bene, perché non tutte e due, si può anche tenere questa opzione.
0: Sì, e voi che ne pensate?
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
6: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: mia sorte nello studio.
1: No, stavo pensando al film di Zeffirelli dedicato a San Francesco, se non sbaglio. Poi c'è stato un film anche dedicato a Caterina da Siena, non mi ricordo il regista, ma devo averli visti entrambi.
0: No,
1: perché il cinema ha aiutato molto nel renderci simpatici o meno questi santi che spesso non conosciamo bene.
0: Santi o no?
1: Esatto.
0: Fare gli influencer anche loro come te.
1: E San Francesco, insomma, si è prestato ad essere protagonista di molte pellicole, perché hanno fatto diversi. Però io mi ricordo quello, non vorrei sbagliarmi, di Zeffirelli.
0: Ma
1: però
0: posso dirti anche una roba? Che Santa Caterina mi nasce, dammi un attimo, molla un secondo il mouse, mi nasce chiamandosi già Santa Caterina, ok?
1: Sì.
0: Mentre San Francesco in realtà mi è nato Giovanni di Pietro Bernardone, capito?
1: Di Pietro Bernardone.
0: Cioè il nome, cioè il nome d'arte.
1: Esatto.
0: Hai capito?
1: Vabbè, questa è un
0: allora,
1: po' è un po' tirata per i capelli. Allora sentiamo.
0: È vero, però è vero, lei si chiamava Caterina davvero, lui non si chiamava mica Francesco.
1: Abbiamo da Conegliano Gigione.
2: Io per tagliare la testa del toro nominerei tutti e due i patroni d'Italia.
1: Sì.
2: Ne festeggiamo uno ogni sei mesi.
1: Giusto, giusto.
2: Così guadagniamo un giorno di festa.
1: Grande Gigione!
0: Mi sembra una bella cosa!
1: Sì, sì, sì. Sentiamo da Treviso Patrizia.
3: Allora, intanto premetto che vorrei avere i problemi di Mattarella.
0: Ma deve risolvere,
3: e poi,
0: ragazzi.
3: Sinceramente, visto che Santa Caterina ha fatto una vita di merda, regaliamole sta gioia e rendiamola patrona d'Italia.
1: Solo lei patrona. Ha fatto ha fatto veramente una brutta vita, sta
0: poveretta.
1: Ragazza.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Rinascimento.
1: Qua c'è un tripudio, se la stanno giocando Francesco e Santa Caterina.
2: Siamo lì lì comunque, però, tanti e mezzi abbastanza,
1: più San Francesco, se devo dirsi. Anzi, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, non siamo riusciti a leggervi tutti, però noi due sì, vi abbiamo letto.
2: Sì, noi vi ascoltiamo, vi leggiamo, ascoltiamo. E spesso Paola vi manda anche a quel paese, ma voi non lo sapete.
1: Sì, vi mando a fanculo quando non capiscono e mi urtano.
2: Quando mandate un messaggio con la radio tutto volume, quando non si capisce quello che dite, quando dite una roba che non
1: abbiamo chiesto. Basta, chiudiamo con Katia di Treviso che fa un riassunto di ciò che pensano in molto.
2: Ma che cosa stai facendo? Chi è che sta parlando, Paola?
1: Non lo so.
2: Chi hai schicciato? Cosa stai facendo?
1: No, ecco, ho chiuso tutto. Andiamo ordine. Stavo guardando un pezzetto di film Fratello Sole e Sorella Luna.
2: Vai.
1: Andiamo con Katia.
3: Io sapevo che erano già entrambi patroni d'Italia, sia Santa Caterina che San Francesco. E perché non fare direttamente due giorni di festa? Anche perché, se non sbaglio, Santa Caterina si festeggia ad aprile.
2: Allora, andate a vedere.
3: Confermo, è il 29 di aprile.
2: Allora, siamo tutti d'accordo. Facciamo festa il 29 di aprile e anche il 4 di ottobre. Va bene per tutti?
1: Due feste nazionali, nel senso
2: patrono della patrona.
1: Che se stiamo a casa dal lavoro è retribuita.
2: Esatto.
1: Cazzo, di lusso.
2: Bravi,
4: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.

0: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com. Let's go.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ora, mezzogiorno e un minuto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Esther Oletto. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna che ha provocato una nube di ceneri alta 4 chilometri che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quando si parla di mesi che passano veloci, deve entrare sicuramente questo settembre, perché ridendo e scherzando è già il 24. Vi eravate resi conto che è il 24 di settembre, 8 minuti dopo mezzogiorno, appuntamento ufficiale della nostra pausa pranzo di Bella e Monella con Damiana Menta fino alle ore 15.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
2: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Dillo forte. Ciao amici, buona pausa pranzo, buon giovedì, dai che manca poco al weekend. Teniamo botta tutti quanti insieme. Maxi saluta quelli invece che la vita non cambia perché lavorano anche nel weekend. Ciao amici, come sempre noi cantiamo nella prima mezz'ora, quindi potete cantare la vostra canzone italiana preferita di un artista che non sia passato nelle vicinanze, mi raccomando, o un brano ovviamente che non sia passato nelle vicinanze, quindi mi raccomando, fate i bravi e fate mente locale. E poi un bell'audio, l'abbiamo detto, lo ripetiamo per tutti, anche quelli nuovi, 393 7366 170. Poi ci sarà tempo di giocare nella mezz'ora seguente, vedremo cosa sarà messo in palio, magari un gadget della nostra radio, chi lo sa, lo scopriremo strada facendo. Poi si chiacchiera, quindi abbiamo sempre bisogno dei vostri pareri per capire un po' come funziona in giro per il mondo. E poi lo sapete, ci sarà tempo anche per le vostre voci, per fare un sacco di cose. Quindi non perdiamo tempo, andiamo avanti, c'è la musica, quella che ci piace, quella che ci fa cantare. L'anno il 1983, c'è il gruppo italiano con Tropicana.
1: Radio Bella e Monella.

0: 4 di settembre. Va bene, tocca a voi ragazzi, come annunciato, scegliete la vostra canzone italiana preferita e ne cantate un pezzettino. Mi raccomando, 15-20 secondi, non occorre cantare tutta la canzone.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Questa è l'antidroga qui su Bella e Monella. Cosa succede? Avete mandato dei messaggi vocali al 393 7366 170. È quel momento che noi chiamiamo della canzone che fa, quindi potete scegliere voi la canzone che più vi piace e uno di voi verrà accontentato, ovviamente messo qui in diretta su Bella e Monella. E lo ricordo, è un format che facciamo per più volte nell'arco del nostro palinsesto. A tutti prima o poi capiterà di essere selezionati, quindi non vi preoccupate, mandate senza pensiero la vostra canzone italiana che più vi piace e capiterà sicuramente il momento di sentirvi in diretta canticchiare quella canzone che tanto vi piace. Va bene, bando alle ciance, andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata di oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via. Ciao, sono Nico. Vorrei ascoltare questa canzone qua e dedicarla a mio papà, che oggi festeggia il suo compleanno del cielo. Ciao, grazie mille, un bacio.

0: Finché non mi ami.
1: E madame, e mamma non mama. Qui su Belle Monella, la prima mezz'ora. È solo la prima mezz'ora che va allo scadere. 12:28 per gli amanti dell'orologio. Che vogliono sapere secondo per secondo di che ora si tratta. Lo sapete, nella prossima mezz'ora si gioca. Quindi pronti, veloci, soprattutto veloci. È quella la regola più importante. Occorre essere i primi a scrivere la risposta, a scrivere per quanto ci riguarda la parola misteriosa di oggi. Quindi mi raccomando, concentrati, piccola pausa per quanto ci riguarda e torniamo tra poco. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Ecco la merenda!
12: Ma è il panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
13: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: La casa Stella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine.

0: Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. In questo caso erano tre canzoni molto molto belle. C'era Gianni Morandi con Bella Signora, c'erano i Coma Cose con Cuoricini e all'inizio Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore. Beh, un pezzo di storia della musica italiana.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. 13:41, altra mezz'ora insieme. Si parla di carburante, di gasolio, di benzina e stiamo raccontando un po' di consigli per consumare meno. Ovviamente anche lo stile di guida fa tanto, quindi accelerazioni, frenate fatte in modo continuo aumentano i consumi, quindi è meglio accelerare gradualmente, mantenere una velocità stabile e rallentare in anticipo davanti ai semafori o alle code o ostacoli che si presentano ovviamente nel tragitto. Anche la distanza di sicurezza aiuta a seguire il traffico senza premere di continuo acceleratore freno, acceleratore freno, acceleratore freno. E in autostrada incidono soprattutto le velocità e la resistenza dell'aria, quindi se una famiglia spende 1800 euro l'anno in carburante, ridurre i consumi anche semplicemente del 5% grazie a un ritmo di guida più costante significa risparmiare oltre 100 euro. Con un miglioramento del 10% si può arrivare a risparmiare fino anche a 180 euro. Quindi guidare piano con consapevolezza.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

zucchero e vedo nero. Qui su Belle Monella si parla di gasolio, di consumi, di carburanti, di consigli per spendere meno. Altra cosa che fa enormemente la differenza è controllare gli accessori, i pesi, le gomme, che sono cose che tante volte non si guardano. Si va avanti, poi arriverà un giorno che arriverà il problema e allora cambio la gomma e allora metto il liquido che va messo nel motore, e ogni volta lo si scopre, no, vivendo. No, bisogna prendere delle precauzioni, quindi guardare sempre se manca qualche liquido, se ci vuole l'olio, se le gomme non sono troppo usurate, perché anche quello, gli pneumatici, che ne so, ad esempio sgonfi, aumentano la resistenza al rotolamento, quindi la pressione deve essere controllata, mi raccomando, sulle proprie gomme. E conviene anche togliere dall'auto i carichi pesanti che magari non servono, quindi il box sul tetto, il portabici, le barre trasversali, possono farvi consumare di più. Quindi se magari le avete messe in estate, poi non le usate più, lo so che è noioso prendere, smontare tutto, però a fine anno sono soldini che avete risparmiato. Va bene, c'è Samurai J qui su Belle Monella, la conoscete, è la Flamenco Paranoia.

0: succede.
1: E Laura Pausini e Resta in ascolto, brano del 2004, giunge alla fine anche la nostra seconda ora insieme, però non preoccupatevi perché si va avanti, c'è tutto il Pasalalt Time, dura fino alle ore 15, però chiudiamo quello che è l'argomento carburante.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Radio Bella e Monella.
19: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fa girare la testa ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
18: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
22: Domenica prossima, 27 settembre, a Treviso c'è la 10ª edizione di Camminare per la Vita. La partenza alle 9.30 dal seminario vescovile. Al telefono c'è Deborah Compagnoni.
0: Grazie, buongiorno a tutti.
22: Compagnoni, lei è molto legata alla città di Treviso, dove ha anche vissuto. Allora, ci vuole parlare di questa Camminare per la Vita, che ha raccolto tra l'altro in questi 10 anni cifre veramente significative per vari enti o associazioni?
0: Ma allora, diciamo che Camminare per la Vita è un evento che è stato ideato nel 2017 come invito a fare del movimento e adottare delle buone abitudini di vita sane. Negli anni si è evoluta la camminata, abbiamo cambiato sempre percorso, poi negli ultimi anni siamo tornati nel centro, che partiamo nella zona di San Nicolò e facciamo una parte di centro, ma poi andiamo a toccare altre aree e abbiamo sempre proposto comunque tante attività anche per i bambini, laboratori, ed è stato bello vedere la partecipazione proprio delle famiglie. Questa è una cosa bella che ci è piaciuta tanto, e in 10 anni davvero è cambiata proprio la modalità, che prima era più di persone, non dico competitive, ma che avevano voglia un po' di così dimostrare anche un po' le performance, invece è cambiato, cioè adesso è proprio una passeggiata all'interno di questa bellissima città, interno e al di fuori, con tantissime attrattive.
22: Per tutte le altre informazioni c'è il sito camminareperlavita.it, naturalmente ci sono anche i social. La partenza dal seminario vescovile di Treviso domenica prossima 27 settembre alle 9:30. Grazie per essere stata con noi, a Deborah Compagnoni.
0: Grazie a voi e ci vediamo domenica. Grazie.
6: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso è agitare Coca-Cola, è un'altra ora pronta da passare insieme, 7 minuti dopo le 14 si ritorna a cantare, lo sapete perché ci sarà anche la canzone che fa, vi ricorderemo i nostri eventi e ci sarà ancora da chiacchierare insieme a voi al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa e Madame insieme con Amica. Qui su Belle Monella, la nostra seconda ora. Abbiamo detto, abbiamo parlato di carburanti, di consumi. Vi abbiamo dato i consigli, anche se per tanti, anche se tanti potevano sembrare banali. Abbiamo detto tante volte non lo sono. E poi adesso si ritorna a cantare con la canzone che fa. Cosa occorre? Occorre la vostra voce, un messaggio vocale, 15-20 secondi al massimo, dove canticchiate un pezzettino della vostra canzone preferita, italiana, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Fate la vostra scelta e poi ci mandate un bell'audio. Uno di voi verrà messo qui in diretta su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: sei anni fa, ricordate che facevate nella vita, quali erano i vostri sogni? È passato un quarto di secolo. Va bene, noi siamo qui in diretta su Bella Monella e abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere una canzone da mettere in diretta al 393 7366 170. Sono arrivate tantissime richieste musicali, beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto o scelta quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei sentire la canzone che fa. Però mi si ferma il battito quando ti incontro per strada, sembra andarvi di coppa, noi siamo super classico. Ciao ciao.
3: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?

La voce di Francesca Michelin. Una donna non può. Mette la parola fine ad un'altra mezz'ora insieme. Ma pronti, perché nella prossima ricordiamo anche i nostri next events dove non potete mancare. Ah, mi raccomando, scaricate la nostra app di Belle Monella. A tra poco.

0: 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua. Peanut butter.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ecco la merenda!
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio.

0: 02 910 54 27.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Ciao Ivana, fai ballare l'occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Sfera Ebbasta con una lacrima, Arisa con Psycho e Alex Britti solo una volta. Grazie ancora appunto Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: Ritorna il cruciverbami questo. Come si gioca? Qui accanto a me ho un cruciverba cartaceo, lo stiamo pian pianino completando assieme. Io vi dirò tra pochissimo due definizioni, voi al 393-7366-170 siete chiamati a rispondere per vincere una maglietta di Bella e Monella. Molto molto semplice. Attenzione, oggi giochiamo anche abbastanza facile perché stiamo cercando due, e dico due, risposte che hanno lo stesso numero di lettere, ovvero 7. Ok? Preparatevi perché adesso vi vado a dire quali sono le due definizioni di oggi. La prima è animale simbolo della pace, caduta d'acqua naturale da un'altezza è la seconda. Le ripeto, animale simbolo della pace, 7 lettere, caduta d'acqua naturale da un'altezza, sempre 7 lettere. Quali parole stiamo cercando?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giornalisti con New York su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta di Bella Monella con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano animale simbolo della pace, e qui c'è stato il 100% di risposte corrette. E poi c'è caduta d'acqua naturale da un'altezza. Ok? Qui invece c'è stato qualcuno che ha risposto nella maniera errata. Dica.
1: Colomba e ruscello.
0: Non stavamo cercando la parola ruscello, però siete stati davvero tanto tanto bravi, anche se questa volta insomma forse erano troppo facili.
2: Colomba e cascata.
0: Colomba e cascata, esattamente.
3: Colomba
0: stavamo cercando.
3: E cascata.
0: Stavamo cercando proprio queste due parole.
1: Colomba e cascata.
0: Oh, bravi, siete stati bravi, inutile
3: Colomba
0: dirlo.
3: Colomba e cascata.
0: Bravi, bravi tutti quanti. Tuttavia bisogna fare le congratulazioni a colui che è stato il più veloce di tutti, ovvero Andrea da Chioggia, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio

0: con Cabana su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due, Ernesto ed Evaristo, fino alle 17 c'è Ferrara.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: qualcosa da cantare. Ora
1: 16 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra il bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone, questo per un incendio. In direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
6: Bella e Monella, tutta da cantare!

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Bella Monella apre ufficialmente questa ora, perché oggi è solo un'ora con Andrea e Alvise.
1: Mamma mia, solo un'ora, dopo Alvise se ne va, scappa via, chissà dove va.
0: No, l'ho già detto, è un piccolo check-up al posto.
1: Mamma mia, chissà se tornerai, queste cose pesanti.

0: che poi potrebbe anche diventare un ketchup, volendo, dal check-up al ketchup per quanto riguarda il mio polso, ma
1: al che bella questa, aspetta, scusami, bella questa battuta, ho capito. Mi è molto emozionata. Sì, sì,
0: sei arrivato con Trenitalia, hai avuto un attimo
1: stavo ridendo internamente, ho continuato a ridere e dopo ho detto aspetta che glielo dico che è molto bella questa battuta.
0: Meno
1: te
0: male.
1: L'ho detto, era molto bella quella battuta.
0: Grazie. Parte quest'ora che sarà quindi una cosa molto molto flash, ci saranno i titoli di notizie casuali e poi attenzione perché parleremo con voi dello zecchino d'oro.
1: Che bello, che bello. Ci metteremo anche noi a cantare con le mani dietro la schiena,
0: certo,
1: saltellando la destra e la sinistra,
0: certo,
1: con il nostro coro delle voci angeliche capeggiate dalla nostra Betty alle spalle.
0: È vero.
1: Insomma, belle cose.
0: Elisabetta Canali se la salutiamo, ma nel frattempo ritorno alla musica dal 1992, Biagio Antonacci. Radio Bella e Monella.

0: Mancino Mancino punto fermo su Radio Bella Monella viene in nostro soccorso proprio con la ruota della fortuna per capire quali saranno i titoli di notizie casuali.
1: Che bello, noi dobbiamo girare questa ruota, la giro e uscirà fuori un numero appunto legato a un titolo e quel titolo noi lo leggeremo senza dare spiegazioni, appunto i titoli di notizie casuali. Vediamo che numero sbuca. Numero 834.
0: Damiano David e Dove Cameron si sposano. Quanto costa il wine resort da sogno in Toscana scelto per la festa? Invitati bello. VIP e matrimonio blindato.
2: Figata però comunque, wine bello. Resort in Toscana, mica male, in mezzo alle colline, no?
0: Che
2: Toscana.
0: Mi fa ridere che se tu un po' scomponi e levi qualche lettera da Dove Cameron, viene fuori Doraemon.
2: No, ma non è vero. Okay. Sì, lo so, però non funziona in questo modo. Comunque, sono tipo sei anni che stanno sposando.
0: Il mio gioco funziona così.
2: Il tuo gioco funziona così. Non sono tipo sei anni che stanno sposando.
0: È un annetto.
2: Ho rotto un po' le palle. Sposiamoci.
0: Ho capito.
2: Dai, Damiano.
0: Quando ti sposerai tu, potrai programmarlo tutte le volte che vuoi.
2: Quando Damiano David dei Maneskin mi farà un bonifico per sposarmi anche io, farò anche questa cosa.
0: Funziona così, te lo paghi da solo. Radio Bella e Monella.

0: Piaga con Miss Italia su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di capire quale sarà il secondo titolo di Notizia Casuale.
1: È vero, mentre ci prepariamo all'arrivo del compleanno di Roby Burillo, che sarà appunto fra un 2 mesi e mezzo, noi vediamo di girare la ruota, va bene?
0: Lo salutiamo, sì, ciao sì, Roby.
1: Giusto così, perché bisogna sempre fare gli auguri ogni tanto.
0: Vabbè, certo.
1: Un po' in anticipo.
0: Comunque
1: però.
0: Prima c'è anche il mio, volendo.
1: No, tu l'hai già fatto, 10 agosto.
0: 10 agosto.
1: 10 agosto, ricordatelo. Eccolo qua, numero 10.
0: Harry e Meghan.
1: Ancora.
0: Il pomeriggio con gli amici nella nuova casa inglese tra Mahjong e Fish and Chips.
1: Sono stupito.
0: Mi ha riempito il cuore.
1: Mamma mia, ho avuto molta paura, però sono molto stupito perché insomma, sai che non pensavo avessero ancora amici nel Regno Unito, cioè è una cosa che...
0: No, probabilmente ce l'avranno, ecco.
1: Sì, sì, certo, questo fa capire quanto la monarchia inglese sia un po'...
0: Ma non è vero, non diciamo così, non siamo qui a commentare il titolo.
1: No, ma certo,
0: insomma, il titolo non ci dice di chi siano le parole mi ha riempito il cuore.
1: Ma che gli ha riempito il cuore, sì che ce lo dice.
0: Ma no, sì, è la situazione con gli
1: chi
0: amici.
1: Chi ha riempito il cuore a chi?
0: Gli amici, la situazione creatasi a Harry e Meghan.
1: Ma sarà solo a uno, l'avrà detto Harry, avrà detto mi ha riempito il cuore.
0: Magari
1: altrimenti avrà detto ci hanno riempito il cuore, no?
0: Io questo non lo so, l'ho anticipato dicendo non si sa chi dei due abbia detto questa cosa.
1: Sono molto triste da non sapere chi dei due ha detto questa cosa.
0: Se clicchi sul link in descrizione sicuramente capirai chi ha detto queste parole.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

0: Tommy con il ritmo delle cose a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme nel pomeriggio, ormai tardo, di Bella Monella.
1: Sì, manca ancora un titolo di notizia casuale, poi li abbiamo completati anche per oggi. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si torna con Matteo Monti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre!
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre!
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
17: La casa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti e Menemba. Abbiamo ascoltato Da Sup con Cleo Cleo Rondola Sosa. C'è un casino di gente.
2: Fredde Palma e Anna Mena d'Estate Non Vale.
1: Samuele Bersani con Cocodrilli. Era ciao comunque, non era Cleo.
0: Bella e Monella.
3: E allora, ma vedi un po' tu.
1: Ma cosa
3: abbiamo detto? Questa canzone, scusatemi, fa parte dell'album Carattere Speciale di Da Sup.
1: Ma era qualcuno di speciale che l'ha scritta, però, perché insomma c'era difficoltà.
3: Da Sup, no, ciao, no, con Rondo,
1: no,
3: da Sosa.
1: No, l'ha scritta Matteo.
3: Detto
1: Monti,
3: questo,
1: che saluto Matteo, specialissimo.
3: No, no, assolutamente. Andiamo con l'ultimo titolo di Notizia Casuale, quindi gira la ruota della fortuna.
1: Lo sapete già, uscirà un numero, il numero legato appunto a un titolo, e il titolo noi ve lo leggiamo così come abbiamo letto il titolo di Da Sup.
3: 47 e mezzo, nocio il 48.
1: 49 al Vise.
3: Peccato, peccato. So. Marco Tardelli,
1: grande
3: l'urlo
1: Marco,
3: che ha cambiato il calcio, l'impegno politico, la casa a Pantelleria, uh-huh, e l'amore per Mirta Merlino.
1: Che bello.
3: Mi ha riacceso

0: la luce.
1: Ma a me sembra un bel po', mi pare, no? Come?
0: Sì, è che evidentemente non trovava il tasto per accendere la luce, lei l'ha riaccesa di modo tale che potesse vedere per andare in bagno.
1: È giusto, tutto è giusto. Va bene. Un saluto al nostro campione del mondo.
0: Ah, e Mirta Merlino la saluti?
1: Anche salutiamo anche lei, assolutamente.
0: Non so, sembrava che non la volessi salutare, invece l'hai salutata, certo. Bravo. Radio Bella e Monella.

0: Max Gazzè sotto casa dal 2013 su Radio Belle Monella. Amici, come già abbiamo anticipato prima, andiamo a parlare di Zecchino d'Oro, perché quest'anno compirà 67 anni. E il piccolo coro dell'Antoniano, pensate, per festeggiare questi 67 anni, volerà negli USA.
1: Vedi, pensavo andassero in pensione, invece
0: no, assolutamente. Ad ottobre, infatti, avrà una settimana di concerti e incontri anche alla parata del Columbus Day.
1: Hai capito che comunque lì, come italiani, siamo sempre molto presenti.
0: Ecco.
1: Devo dire che lo Zecchino d'Oro è una cosa che a tutti, quasi a tutti insomma,
0: certo,
1: dà quella sensazione di nostalgia, no? Quel ricordo.
0: Sempre.
1: Perché una volta nella vita l'avete ascoltata una canzone dello Zecchino d'Oro, quella tipica voce da bambino, da bambina che cantavano, in cui non capivi nulla di quello che dicevano molto spesso, però comunque la canzone era straordinaria, no? Ecco, quelle canzoni lì, vogliamo parlare di questo oggi.
0: Esattamente, al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, la vostra preferita, quella che appena parte iniziate a cantare. 393-7366-170
2: Radio Bella e Monella.

0: senti quella voce. Litfiba 1994, Spirito, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Stanno già arrivando le canzoni dello Zecchino d'Oro che preferite, me lo stiamo domandando. Qual è la canzone dello Zecchino che ricordate ancora, la vostra preferita? Ditecelo.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
10: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico romantico.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: 17 e un minuto.
14: Le ultime ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un 51enne di origine albanese è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta nel Vicentino, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati agenti di polizia della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo. Negato il risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà Vicenza, distintosi nel programma Amici di Maria De Filippi, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza. Manca il nesso causale tra decesso e ritardo nella diagnosi. È tutto.
16: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
19: E operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale dei Colors con Partenope ad aprire questa nostra seconda ora insieme in solitaria, lo so, in solitaria da quest'ora in poi, cioè facciamo due ore da soli, è così che funziona. Però stavamo già parlando con voi insieme ad Alvise prima al 393 7366 170, perché parlavamo dello Zecchino d'Oro, compie 67 anni e a quanto pare il coro dell'Antoniano, anzi il piccolo coro dell'Antoniano, andrà negli USA, negli States ad ottobre per i Columbus Day, concerti, incontri, insomma farà un bel tour degli States. E cosa voglio sapere da voi, perché sapete lo Zecchino d'Oro è particolare, no? Richiama la mente, memoria, ricordi, nostalgie. Ecco, noi vogliamo sapere qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, qual è la vostra preferita. C'è lui che ci manda questo, guarda, senti, pronto?
1: Mio nonno fa il contadino.
0: Allora, ecco, vedi, per questo è memoria, capito? Perché uno può dire, quale sarà la canzone? Mio nonno fa il contadino. La canzone si chiama Il Contadino, 53esimo Zecchino d'Oro nel 53esima, credo, appunto, era lo Zecchino d'Oro, il numero, appunto, nel 2010. E canzone che ha fatto molto successo, ok? Però, ecco, si chiama Il Contadino. Ora, se vuoi intonarmela, tranquillo, 393 7366 170. Per tutti gli altri, invece, qual è la canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora? La vostra preferita.
2: Radio Bella e Monella.

0: Thanks a spingere qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi, stiamo parlando dello Zecchino d'Oro. Qual è la canzone che vi ricordate di più o comunque la vostra preferita? C'è chi scrive, vista l'età, che però non sappiamo, cioè quanti saranno, 44 Billy? Non lo so, comunque, vista l'età, 44 gatti. Potrebbe avere 44 anni oppure l'età, insomma, di chi ha quel, di chi aveva piccolo quando è uscita 44 gatti. Adesso chi lo sa quant'è, boh.
1: E coccodrillo come fa?
0: Eccoci.
1: Pa, pa, pa, pa. Non c'è, pure, c'è nessuno che lo
0: cantariccia.
1: Sa. Na, na, na, na. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Piccola Milano.
0: Bello, bello che la cantate anche. Poi sentiamo lui che se la ricorda tutta, eh? Pronto? Pronto?
2: Metti la canottiera.
0: Vai.
2: No, metti la canottiera.
0: No, no.
2: Ad arretta loro metto anche la pantera. Andami,
0: basta.
2: Trambo, questa è l'epoca di Rambo. Lui non ha la canottiera tutta il
0: giorno. Ai, ai.
2: Vabbè. La mette nera oppure blu.
0: Grazie.
2: Questa mi ricordo io.
0: Grazie. No, no, beh, non serviva a cantarla, basta dircela. Però se volete anche cantarla, non c'è problema. La canzone dello Zecchino d'Oro che ricordate ancora, quella che era la vostra preferita e che è ancora oggi la vostra preferita. 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Bella e Monella. Continuiamo invece con una cosa che non è un errore, è lo Zecchino d'Oro, ragazzi. La canzone dello Zecchino che ricordate ancora, che è la vostra preferita, qual è? 393-7366-170 per dircelo. Leggiamo un po' una scarrellata. Allora, c'è chi dice il coccodrillo come fa? Beh, in effetti è fra le più ascoltate. Le tagliatelle di Nonna Pina e il valzer del moscerino, addirittura due. Il lungo, il corto e il pacioccone. Ecco, questa non la conoscevo. Il lungo, il corto. Come fa il lungo, il corto e il pacioccone? Poi si può ancora dire nel 2026 questa qui. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. La mia canzone che ogni tanto canticchio è La Peppina fa il caffè. La Peppina fa il caffè o il caffè del... Sì, ok, no, il caffè della Peppina è quello lì? Potrebbe essere così il titolo ufficiale? Non lo so, confermamelo, magari lo andiamo a vedere, lo andiamo ad ascoltare insieme. Poi
2: la canzone che mi ricordo di più è Il caffè della Peppina.
1: Vedi? Che era quello che secondo me dicevano prima, no? La Peppina fa il caffè, sarà il caffè della Peppina. Forse, boh, chi lo sa. La canzone dello Zecchino che ricordate ancora, che è la vostra preferita, 393-7366-170. Nel frattempo arriva lui, il Blasco Nazionale Vasco Rossi con Liberi Liberi.
3: Radio Bella e Monella.

0: chiamavi Cowboy?
1: L'avevamo chiesto,
0: non hanno mai le pistole.
1: Il lungo, ho capito. Grazie, grazie. Il lungo, il corto, il pacioccone era questa, capito? La canzone dello Zecchino che ricordi ancora, la tua preferita, 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo con voi. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Da Despari Eurospari Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despari Eurospari Interspar. Info e regolamento su despar.it.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto. Vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
21: Post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
22: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
23: Inizia tu intanto, io finisco in

0: ci ha fatto appena ascoltare tre dischi mixati da lui. In chiusura Gianni Morandi con L'Allegria, nel mezzo Mischeta con Scandalosa, e ad aprire con il disco di Preziosa e Marvi con Le Louvre. Stai ascoltando Radio Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qui le 20:40 qui di questa serata, di questo giovedì 24 di settembre. Ciao a tutti quanti, sono Rocky. Mancano effettivamente gli ultimi 20 minuti. In questi 20 minuti in realtà volevo darmi delle informazioni molto molto preziose. Preziose ma anche a livello di costi, perché si sa, ormai settembre è il mese in cui la gente va sempre alla ricerca di case, di affitti, anche di acquistare poi effettivamente case. Ma soprattutto si parla di insegnanti o comunque gente che vuole trasferirsi, cambiare vita, cambiare lavoro, perché poi l'abbiamo detto un sacco di volte, il mese di settembre è il mese in cui si riparte a 360. Ed essendo che sono gentile, vi sto per proporre una casa in vendita, però costa un pochettino, ecco l'unico problema. Che poi, detta così, abbiamo parlato di tutti i prezzi che stanno salendo, soprattutto dei carburanti, non ci abbiamo soldi in tasca, però magari vi è rimasto qualche spiccio nel conto bancario, perché è tornata sul mercato una delle case più famose della televisione americana. Sto parlando della villa più famosa presentata nella serie TV Willy il principe di Bel-Air. Per chi non lo conoscesse, Willy il principe di Bel-Air è una sitcom americana trasmessa dal 1990 al 1996, poi una sitcom che è durata praticamente 6 stagioni e 148 episodi. Attenzione, perché era stata messa in vendita già un paio di mesi fa al costo di 29 milioni circa di dollari. Adesso è in offerta, il prezzo è abbastanza convenevole. Volete sapere di quanto è? 20 milioni, vabbè dai, non sono mica così tanti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Zecon, una musica può fare qui su Radio Belle Monella. Noi facciamo invece di tutto per farvi comprare casa, anche quelle più costose, perché appunto stiamo discutendo del fatto che la fighissima, grandissima, storica casa che avrete visto sicuramente nella serie TV della sitcom americana Willy il principe di Bel-Air è tornata in vendita, però con un grande sconto. Poi sì, sconto, cavoli, è passata da 29 milioni a 20 milioni di euro, che comunque sono tantissimi, però insomma sono informazioni belle e vanno anche date. Piccole curiosità: diciamo che nonostante nella serie si parli del quartiere di Bel-Air, la vera villa non si trova lì, è infatti a Brentwood, però sempre a Los Angeles. Quindi in caso vi doveste trasferire a Los Angeles e in caso avrete anche un sacco di soldi messi da parte, sappiate che questa casa sarà ancora in vendita. Per chi non lo sapesse, altre curiosità: Willy il principe di Bel-Air ha visto come protagonista appunto Will Smith, che interpreta una versione romanzata di sé, di se stesso, il ruolo che è quello che poi lo ha fatto conoscere al grande pubblico come attore. Il problema: l'avrei comprata, non perché non c'ho soldi, anzi ne ho tantissimi, invidiosi, è che è stata costruita nel 1979, un po' vecchia, cavoli, se no veramente l'avrei comprata io. Radio Bella e Monella.

0: Tiziano Ferro e Lazza, il loro disco che si chiama Perdono. Noi concludiamo le nostre due ore assieme di questo giovedì sera. Ci risentiamo sempre domani per l'ultimo appuntamento del venerdì dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, buonanotte, ciao!
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. La
17: cassa. Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Hit Universal Fun.
20: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
21: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi. Ma non preoccuparti che...
22: E se non mi ricordo più di te?
21: Lo ricordo io per te.
23: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
24: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
25: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 7360 66-12.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Su Bella e Monella,

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bella e Monella, tutta da

0: Dai, Monica Morgan con voi anche stamattina.
1: Sì, ci siamo, allegre e pimpanti con questo frescolino, col golfino.
0: Sì.
1: È un golf grosso però.
0: No, è di cotone.
1: Ah, ok.
0: Sì, siamo già nella versione maglioncino di cotone, ma comincio già ad avere caldo. Cioè,
1: sì,
0: è stato
1: infatti
0: più il viaggio venire qua, che sono uscita di casa all'alba, che il resto, insomma. Saluto anche gli operai che sono in servizio in questo momento, sperando che tutto vada bene, insomma.
1: Li salutiamo caramente, sì. Gli auguriamo un buon lavoro. Mi raccomando, fate un bel lavoro.
0: Bel lavoro e soprattutto cercate di sopravvivere ai cani. Perché quando tu te ne vai di casa e lasci dei grossi cani in casa con delle persone che non conoscono,
1: aiuto,
0: speri sempre che tutte le porte rimangano chiuse.
1: Non vorrei essere negli operai con i cani.
0: Te l'ho detto, vabbè.
1: Periodo di fermento, è appena finita la mostra del cinema con tutti sti red carpet, sti abiti pazzeschi.
0: Belli.
1: Adesso c'è Milano, la Milano Fashion Week.
0: Ma hanno fatto un evento bellissimo, il Vogue World Milano, hanno fatto una sfilata proprio in galleria Vittorio Emanuele, dove tantissime star hanno sfilato, no? Più o meno abili nella sfilata, perché c'era Cardi B che sembrava a me, capito, un dinosauro sì, sui tacchi, imbarazzante. C'era invece Elodie che sembrava una modella vera.
1: Grazie, sì.
0: Jennifer Lopez,
1: Jennifer
0: che anche
1: Lopez,
0: lei sembrava una modella, insomma.
1: Roberto Bolle l'hai visto che ha pure,
0: vabbè,
1: ballato.
0: Ciao, ciao e grazie. E insomma, tante superstar e tanti bei vestiti, tutti della collezione nuova dell'anno prossimo.
1: Sì, perché sapete che si prendono avanti, no? Da quelle parti. E allora vi chiediamo, vi facciamo una domanda così di stile, visto che siamo in arrivo, ci sono tutti i nuovi arrivi per l'inverno, ci sono le varie tendenze che ogni anno vengono decise. C'è
0: e
1: il famoso
0: quel colore
1: pantone,
0: sì.
1: Esatto.
0: E quella forma di pantaloni.
1: Siete di quelli che seguono la moda, che si comprano qualche capo alla moda ogni anno, oppure non ve ne frega niente? Raccontateci.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile come magari qualche capo d'abbigliamento, perché no?
2: Guarda, io ho visto, no, quest'estate Jennifer Lopez tutta vestita a Dolce Gabbana, che adesso c'è questa cosina, perché c'è sempre stato, queste star qui hanno sempre dei rapporti con vari artisti. Per esempio Madonna è un po' amica di Dolce Gabbana, un po' amica di Donatella Versace, sì, quando aveva la sua linea, e vestiva un po' un po'. Adesso la J-Lo mi è diventata amica di Dolce Gabbana, quindi anche a Milano ha sfilato con un loro abito da sera bellissimo, nero, tutto,
1: no, bellissimo,
2: ricamato,
1: era
2: stupendo,
1: stava
2: veramente
1: bellissimo.
2: Bello. Ma quest'estate, quando è andata a cantare a Taormina, non so dove, per loro, in una manifestazione di moda, così, con i ballerini e tutto, aveva un abito tutto bello, pieno di pietre, una roba, sì, che pareva la Madonna di quelle che portano in processione al sud, sai, tutte ricoperte.
1: Dalle,
2: no,
1: mie parti si dice la Madonna di Motta, che è di Motta di Livenza, che aveva tutti
2: così
1: i gioielli. Sì.
2: Allora, qualcuno di Motta di Livenza ci manda una foto della Madonna di Motta di Livenza, per cortesia, ragazzi. Comunque, così, quel vestito è molto bello. Dopodiché non credo sia in vendita, ma ci,
1: no,
2: volevo andare al matrimonio di Salvo Gagliano, ma questa è un'altra storia.
1: Anche perché,
2: insomma,
1: ti serve la vincita al Super Enalotto.
2: Sì,
1: no,
2: devo, poi devo portarlo via con un carico speciale, perché probabilmente,
1: sì,
2: peserà 200 kg quell'abito, oltre che costare come un'automobile. Quindi non è fattibile, però mi sarebbe piaciuto.
1: Vi stiamo chiedendo se seguite o non seguite la moda. Rossana dice: buongiorno carissimi, io seguo la moda, ma solo per il colore. In questi giorni ho comprato una maglia marrone, che è il colore Pantone in tutte
2: di
1: le sue versioni, sì, e ho visto un completo bordeaux e lo prenderò per la laurea di mia nipote. Quindi lei sta già addocchiando qualcosa.
2: Ma io apprezzo
1: moda,
2: che lei abbia detto bordeaux e no burgundi. Che burgundi, che colore è?
1: Burgundi?
2: Cioè, sì, burgundi. Adesso sono 2 o 3 anni che lo chiamano burgundi, così come chiamano i fuso leggings. Ma
1: no,
2: se si sono sempre
1: fuso
2: chiamati fuso,
1: sì,
2: e se quel colore è il bordeaux,
1: sì,
2: non potete chiamarli leggings e burgundi, cioè non funziona, capito? Comunque c'è la canzone che fa.
1: Si stemperiamo la polemica.
2: Sì. Cantateci quella canzone che avete voglia di sentire stamattina e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

0: tutte ci dicono adesso, però è senza gioielli, sì, perché c'è stato un furto, una rapina, qualcuno dice l'ho vista anche lunedì, non ha nessun gioiello, conservano tutti gli ori in una cassetta di sicurezza, di sti tempi, insomma.
1: No, no, è vero, già da diversi anni, però si è sempre detto, io ho sempre sentito dire, sei piena di ori come la Madonna di Motta.
0: Ecco, mi mancava. Poi, ragazzi, a quante cose impariamo.
1: Andate a Motta, che è un bel santuario, quindi
0: questo programma è utile per tutti voi,
1: sì,
0: anche per noi, per tutti quanti.
1: Sentiamo, seguite, non seguite la moda, come siete messi?
2: Buongiorno ragazze. Allora, se dovessi seguire la moda, mi sentirei quasi un mezzo pagliaccio, perché quando vedo sfilate o abbigliamenti un po' particolari, non penso che sia da usare tutti i giorni, sicché ogni tanto si prende quel capo di abbigliamento che ti piace da molto tempo, il cappottino, la camicia, il pantalone, a volte a sigaro, a volte un po' più largo, ma sicuramente non serve che segui la moda. Importante è stare bene dentro ai propri abiti e non sentirsi succubi degli sguardi
0: del prossimo,
2: dei commenti degli altri.
0: Ok, grazie mille anche al nostro ascoltatore. Voi come siete messi?
1: Raccontateci.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao belle ragazze, siccome ho una giornata veramente del beep,
0: sì,
4: mi piacerebbe sentire la canzone che fa che vita di merda.
0: Va bene, ciao. La canteremo tutti insieme.

0: cantato sì,
1: sì
0: questa
1: tutti
0: canzone
1: insieme stamattina a dire che vita di merda, un po' di gente sì, di Melma, esatto. Ragazzi, piccola pausa e torniamo.
2: Bella e monella tutta da cantare.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: che è andato a scegliere per noi tre canzoni.
1: Tre grandissimi successi: Jovanotti, Act Juice con E si fa bello per te, poi Annalisa con Bellissima e Lorella Cuccarini versus Ice Mac Think About Vola, un bel mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Bravo Ciccio Bello, che Ciccio Bello è uno che segue la moda, che compra le cose che costano,
1: hai capito?
0: C'è sempre la maglietta quella da ricco, il pantalone un po' così, un po' giusto.
1: È modaiolo,
0: ma perché mi è uomo di spettacolo Ciccio Bello, quindi giustamente, no, mi è sempre ben vestito.
1: Sentiamo voi se seguite, non seguite la moda, che stile avete.
3: Ciao, sono Laura. Allora, io non guardo la moda, perché per esempio quest'anno va di moda il marrone, sì, e a me il marrone non sta tanto bene.
0: No, neanche a me.
3: Però la considero, perché faccio confeziono dei capi con il materiale di avanzo che è del mio laboratorio. Perciò avendo colori che vanno di moda, ne approfitto per confezionare capi che poi naturalmente mi sono richiesti visto che sono di moda, e mi dà soddisfazione questo. E per quanto riguarda l'abbigliamento su me stessa, no, metto quello che mi sta meglio. Per esempio a me i pantaloni a zampa non vanno, non piacciono, non li metterei mai, anche se da giovane li mettevo, perché accorciano un po' la persona, secondo me. Ciao, buona giornata ragazze.
0: Ciao anche a te.
1: Perché la nostra ascoltatrice ha una conceria, giusto?
0: Sì, lavora la pelle o le pellicce, no, qualcosa del genere, se non mi ricordo male. Perché ormai, anche se siete in tanti, qualcuno di voi, capisce, un pochettino ce la ricordiamo. E voi seguite la moda?
4: 393 73 66 100.

0: Di quelli che seguono la moda, c'è la settimana della moda a Milano, di questo stavamo parlando.
1: Abbiamo detto colore Pantone, il marrone con tutte le sue sfumature, altrimenti c'è il bordeaux e poi ci

0: completi, anche i tagliere,
1: bermuda e calzettoni.
0: Ne ho visti tantissimi anche per questa stagione.
1: Non sono convinta di sta roba qua.
0: Poi, bel balloon sicuramente.
1: Pantaloni
0: come
1: stretch, anni 90, vita bassa, oh Gesù, direi.
0: La vita bassa,
1: Leggings che si chiamano Fuso, ragazzi, scrivete Fuse Aux, grazie.
0: cappotti
1: giganti.
0: Sì. Ma non so se mi piace tutta sta cosa. La camicia scomposta, quindi con un colletto più ampio, l'altro meno ampio, quindi
1: non
0: colletti un po' particolari, un po' strani. Pelle
1: dappertutto, va bene, ci può stare. Poi l'ultimo consiglio, ce n'è un altro? La silhouette anni 80, quindi grandi spalline dappertutto. Raga, di questa roba c'è qualcosa che vi convince?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: abbiamo scoperto di avere degli ascoltatori che ne sanno di moda.
1: Ma soprattutto maschi, ragazzi. Sì. Un sacco di maschi che ci hanno scritto, li salutiamo tutti quanti. Allora, qualcuno dice: cappotto largo, sono già 2 anni che ce l'ho. Enorme, puoi farne 2. Devo dire la verità, mi sta bene anche. Beh, è sempre bello il cappottone gigante.
0: Ma diciamo che dopo quel periodo che abbiamo passato rinchiusi un po' nelle nostre case, siccome eravamo abituati tutti con la tuta da ginnastica, eccetera, la moda ha cercato di adeguarsi un pochino e di fare le cose più larghe, quindi si è tornati un po' agli anni 80, eccetera, eccetera. E quindi si sta più comodi.
1: E tra le cose che più fanno rabbrividire, chiudiamo col messaggio di Luisa, sì, di Castiglione delle Stiviere, che dice: ragazze, leghette, i fusò con leghette, mamma mia che orrore, sono tornati dappertutto. È vero?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non comprate i fusò con leghette, ragazzi, cioè sono proprio veramente brutti, per favore non fatelo.
0: Io con questa, dopo questa, sì, affermazione me ne vado.
1: Ciao.

0: più bella è Monella.
1: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info, chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?